0: sul bancone le formiole sembran cani. Mi vengano incontro a corsa, io mi tiro su. Non ce la faccio. Dalla vita stiaffi e vento fra peli lezzi sverzati. Guà? E cos'agoma? Mi diano vando dentro d'entrar barre. Sapessero loro vante no passate. Che labbrate. Ripenso a quando da ragazzo otto mi dicevano che non ero buono per il pallone. E io, perché? Perché la testa non t'entra nelle figurine. Prima d'essere sagoma ero perimetro. Certe zazzere quando s'era bimbotti. Chi m'offendeva ora in comune a decidere per quell'altri. E io? Puppo. Noto nel rum. Sogno bene. Ma a te? Mi dicevano. Ma a te? Mi diano ora. O voi? Ah già. Vi siete assistemati come mi delude e fa politia. Si muove oggi per agguantare domani. Io mi muovo ora, per ora. E puppo.
1: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio Black and Rock.

Nova Radio, Black and Rock.

like you've never seen before. There's gonna be war.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
2: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene, e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
3: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
4: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
3: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
1: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Gianni Di Gaetano.
5: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4-6-4-6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Ogier Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Swiatkowska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
1: Calcio: esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 tratto chiuso per incidente tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, con 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento nel tratto chiuso. Sempre in A11 per traffico, coda verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, con gli attratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, tra meno 3 coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico ferroviario, per un ritardo nella preparazione il treno 19439 Campiglia Grosseto quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano treno straordinario al seguito. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre per lavori RFI con modifiche per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
9: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
9: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
10: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
11: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 tratto chiuso per incidente tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, con 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento nel tratto chiuso. Sempre in A11 per traffico, coda verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, coda a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, troviamo inoltre coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico ferroviario, per un ritardo nella preparazione il treno 19439 Campiglia Grosseto quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano treno straordinario al seguito. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre per lavori RFI con modifiche per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox,
3: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
2: Newsbox,
3: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Spazio al primo approfondimento di oggi che dedichiamo alla nuova edizione di Scandicci Open City. Più di 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza e arte diffusi su tutto il territorio comunale, dal centro alle colline, dai parchi alle ville storiche. È partita il 1 giugno la lunga estate della rassegna Scandicci Open City. La programmazione ha coinvolto 24 associazioni del territorio e si svolgerà in spazi come Piazza Matteotti, l'Anello di San Giusto, ma anche il Giardino del Pomario, del Castello dell'Acciaiolo e Villa di Vico, oltre al Parco di Poggio Valicaia e altri spazi sulle colline di Scandicci. Tra gli artisti che sfileranno sui vari palchi, Tede Buaggio, Becovatta, Katia Beni insieme a Benedetta Giuntini, Giovanni Truppide, Blue Beaters, ma anche la rassegna Nutida, il cinema all'aperto, insomma tantissimi gli appuntamenti in programma. A raccontarci questa nuova edizione di Scandicci Open City la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
5: Scandicci Open City ormai è un punto di riferimento metropolitano, direi anche riconosciuto dalla città metropolitana, sono 2 anni che abbiamo anche un contributo significativo. È un'iniziativa estiva che mette in scena la città, mette in scena il territorio, anzi, perché insieme a tutte le zone urbane, quindi le piazze, le strade, i parchi, anche le colline diventano uno scenario di luogo dove appunto vivere esperienze dal vivo. È un format nato in pandemia dove si doveva fare le cose piccole negli spazi misurati, e quindi è stata questa esplosione di cultura nei vari luoghi anche privati, ma il format ha talmente funzionato che è rimasto vivo.
6: Ci sono delle novità quest'anno?
5: Sì, ci sono delle novità, c'è una programmazione più significativa per i giovani, c'è un'arena nuova nell'Anello di San Giusto, che è un'area dove abbiamo investito molti soldi per riqualificarla. In questa arena ci saranno concerti, ci sarà ristorante, bar, insomma questo. Poi tante attività anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, e anche un nuovo spazio privato in collina, un gruppo Zacchs Teatro ha rimesso una cappella, ex cappella, quindi sconsacrata, come luogo anche di spettacolo dal vivo, e lì ci saranno anche lì offerte per i giovani. Per il resto cinema, teatro, musica, c'è Piazza Matteotti che abbiamo deciso di dedicarla al teatro comico perché crediamo che si debba anche dare spazio al sorriso e all'energia positiva che questo genere di teatro comico fiorentino sa dare, e poi appunto tante altre piccole grandi cose che si scoprono nel programma.
6: Quali sono i luoghi clou all'interno di Scandicci?
5: I luoghi clou sono sicuramente il Castello dell'Acciaiuolo con la rassegna di danza e il cinema estivo, però ci sarà anche un ulteriore arricchimento con appunto una giornata tutta dedicata al teatro ragazzi e alcune cose teatrali unite alla danza. E poi Matteotti sicuramente con questo connubio tra musica e teatro comico, e anche però l'Anello di San Giusto, che sarà il luogo più metropolitano credo di tutti, perché il programma gli permetterà di avere un richiamo di un certo tipo. Poi Poggio Valicaia, altro posto estivo che insieme agli spettacoli ovviamente offre natura, cultura già di suo, per cui è un luogo importante, e questi penso possiamo definirli, ecco, i luoghi prevalenti.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo a Dei Suoni, i Passi, il festival giunto alla settima edizione che parte da Bologna il 3 di giugno e arriva a Firenze domenica 21 di giugno percorrendo con varie tappe l'Appennino Tosco-Emiliano, in programma concerti, cammini, incontri e molto altro. Le tappe saranno a Castiglione dei Pepoli, Firenzuola, Marradi, Scarpiria, San Piero e Fiesole, ovviamente partendo da Bologna e finendo a Firenze. Tra i protagonisti degli appuntamenti di questa edizione Mauro Ermanno Giovanardi, Monica De Muro, Peppe Voltarelli, ma anche Sebastiano De Gennaro, Naomi Berril, Nazareno Caputo, Marco Dalmasso, Riccardo Nori e Francesco Cangi. A spiegarci meglio come si configura questa nuova edizione, la settima, Maurizio Busia, il direttore artistico del festival che ricordiamo è organizzato da Fabbrica Europa.
3: Partiamo da Bologna, tra l'altro da un istituto di design come lo IAD, con una performance legata al tema delle biciclette. Avremo due musicisti incredibili come Vincenzo Vasi, che molti hanno visto dietro le fila dei gruppi come e di musicisti come Vinicio Capossela, insieme a Sebastiano De Gennaro, invece un violoncellista e sperimentatore incredibile, anche lui dietro un'etichetta importante come 1940, e insieme daranno vita ai suoni e ai rumori delle biciclette. Due biciclette ispirati un po' anche a certe performance che in passato sono state realizzate da figure come Frank Zappa, che prenderanno vita e diventeranno in qualche modo il panorama sonoro di una performance che sarà aperta anche da un documentario che racconterà il rapporto tra biciclette e storia della musica, è intitolato Ciclofilia.
2: Cosa ci sarà poi in programma? Come prosegue il festival?
3: Sì, partiti da Bologna, praticamente vicino alla stazione dei treni, arriviamo sabato prossimo, il 6 giugno, sul Crinale a Castiglione dei Pepoli, un luogo meraviglioso, e saremo al Rifugio della Betaia con un musicista che conosce bene tanto Bologna quanto Firenze, Peppe Voltarelli, che nella sua scaletta immaginata proprio per questo progetto racconterà questo rapporto con le due città, un po' dal tempo del Patto delle Nuvole Pesanti, suo gruppo storico, il rapporto con Claudio Lolli e poi tanti anni appunto di vita qua nella nostra città fiorentina. Questo alle 18 in un luogo suggestivo saremo all'aperto e chi avrà voglia e la possibilità potrà anche fare circa 4-5 chilometri di cammino accompagnati dal CAI che per questa occasione hanno immaginato una proposta aperta a tutti.
2: Ecco, cos'altro possiamo dire di questa edizione del festival, se c'è anche qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi?
3: Una delle, diciamo, delle cose che arricchisce questa edizione è la possibilità di produrre nei luoghi in cui troviamo dei segni particolari. Accade così per esempio a Marradi, dove ci siamo fatti ispirare dalla figura di Sibilla Leramo, della quale ricorrono tra l'altro 150 anni dalla nascita, che ha insomma incrociato nel suo percorso di vita e di romanziera Dino Campana, che di Marradi è praticamente la quintessenza, e proprio il 13 di giugno Monica De Muro, attrice e cantante meravigliosa,

0: studiose insieme al musicista Pier Francesco Mucari, restituiranno una ricerca che nei giorni dal 9 al 12 di giugno effettueranno proprio in questi territori, e succederà tra il teatro del paese e una casa abbandonata particolarmente suggestiva, in cui il pubblico potrà rivivere in qualche modo le parole e i suoni che evocano proprio una figura come quella di Sibilla Aleramo.
1: Invitiamo i nostri ascoltatori a dare un'occhiata al programma su www.fabbricaeuropa.net. Il festival inizia il 3 di giugno, va avanti fino al 21, percorrerà tutto l'Appennino tosco-emiliano, da Bologna fino a Firenze. Grazie mille a Maurizio Busia per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
2: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri alle 19, proiezione in versione originale sottotitolata in italiano di The Sea, il film di Shai Carmeli Pollack. L'evento è speciale perché ci sarà l'intervento in sala del regista. Alle 21.15 invece in proiezione Sbandati, con ospite in sala il regista Maurizio Trapani. Al CPA Firenze Sud, al Via Sgrana e Traballa, torna infatti il Festival di Musica e Cultura Popolare. Sul palco Apua, Sunrise Jazz Orchestra e Lou Tapage. Il festival va avanti fino al 6 di giugno. Si è inaugurata il 3 giugno alle ore 18 la mostra documentaria 150 anni di storia. La mostra è allestita all'interno dei locali del Circolo di Castello e ripercorre tra foto d'archivio e documenti vari la lunga storia del circolo. Rimarrà visitabile fino al 30 di settembre. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora alle 18, visti da vicino.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Cinque minuti dopo le 9 di questo giovedì 4 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinsauti, in primo piano l'attualità. Vedremo fra pochissimo l'ultima ora, vanno dai teatri di guerra dell'Ucraina a quelli del Medio Oriente, poi lo sport con il Roland Garros e una finale che avrà un italiano, perché una delle due semifinali sarà proprio tutta azzurra tra Arnaldi e Cobolli. Le notizie invece della nostra regione è la giornata della approvazione del regolamento che estende il divieto a Firenze, al di fuori anche della Neo UNESCO, per i nuovi Airbnb. Il Consiglio Comunale terrà la seduta nella giornata di oggi. La maggioranza che sostiene la sindaca Funaro pronta ad andare avanti, emendamenti sia da destra che da sinistra, vedremo. E poi anche il fronte mobilità, ampio spazio a questa pagina, con ieri una giornata davvero difficile per Firenze, un incidente nella notte, lo abbiamo raccontato, al Ponte all'Indiano, e poi un'altra serie di sinistri hanno messo KO il traffico tutta la mattina. Parleremo però anche di altro, parleremo di 2 giugno, festa della Repubblica, 80 anni che compie la democrazia in Italia. Lo faremo con le iniziative che, parlando delle iniziative che organizza l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Firenze, e con Matteo Mazzoni. E poi ancora parleremo di mobilità con il forum Mobilità di Legambiente che si apre domani. Ma partiamo dal meteo del Consorzio LAM, Gianni Messeri, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Le prossime ore invece cosa ci riservano sul fronte meteo?
6: Diciamo che siamo in una fase di pausa tra una perturbazione e l'altra. Oggi giornata tutto sommato di tempo buono, con cielo poco nuvoloso per transito di velature e qualche addensamento in serata sulle zone di nord-ovest, ad annunciare l'arrivo di un nuovo impulso. Oggi i venti sono occidentali in prevalenza, i mari per lo più mossi, localmente poco mossi, le temperature sono attese in aumento, massime fino a sfiorare i 30 gradi nelle zone di pianura. Domani c'è il transito di una nuova perturbazione, per la verità si tratta di un impulso modesto, porterà dei rovesci sparsi nella prima parte della mattina sulle zone di nord-ovest e poi nelle zone più interne nel pomeriggio, e sarà seguita da rapidi rasserenamenti del cielo. I venti domani saranno di libeccio, con mari mossi o molto mossi, le temperature massime domani sono attese in temporanea diminuzione. È tutto.
5: Grazie, a risentirci domani con il Lamma.
6: Un caro saluto a tutti.
5: 9-8 minuti, la pubblicità e poi andiamo nel vivo di Newsbox.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano.
8: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
7: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
8: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
8: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
9: Ascoltando Nova Radio Newsbox.
5: Andiamo alle notizie dai quotidiani online. Sulle pagine della Repubblica, il voto del Congresso che smentisce Trump. L'atto là della Camera al presidente statunitense deve ritirare le truppe dall'Iran. Il voto è arrivato dall'unione della componente democratica, con alcuni sostenitori anche del Partito Repubblicano. Il tycoon si dice pronto a incontrare Mojtaba Khamenei, il nuovo leader spirituale dell'Iran. Dalle pagine della stampa, gli esteri con gli Stati Uniti, anzi scusate, andiamo al Corriere della Sera. La Camera ordina il ritiro dalla guerra negli Stati Uniti, nell'Iran. Anche quattro repubblicani votano contro Trump. Intanto viene concordata una tregua tra Israele e Libano. Droni a fibra ottica, il disarmo che non c'è da parte di Hezbollah, tutti i limiti della strategia israeliana. Ci sono altri approfondimenti anche tornando su Repubblica. L'accordo con Israele del Libano per il cessate il fuoco, però muoiono altre 49 persone durante i negoziati. E poi l'ultima ora, ha bombardato un condominio a Gaza City, l'avete sentito, 9 morti, 4 sono bambini. Da il Medio Oriente alla Russia, con il Corriere della Sera. Kiev porta il conflitto nel salotto di casa di Putin, colpita San Pietroburgo, dove lo zar è nato e cresciuto, qui iniziò la sua scalata al potere, anche su Repubblica. San Pietroburgo, lo sfregio al mito di Putin, colpito nel luogo sacro del suo potere economico. E così i droni ucraini hanno colpito nel giorno della Davos russa, il forum economico organizzato da Putin. Intanto la Germania è pronta alla svolta storica, il Cremlino è in difficoltà, il dialogo è possibile. Quindi sul fronte diplomatico qualcosa sembra prepararsi. Invece lo statunitense John Bolton, Mosca è debole, serve più pressione per finire la guerra. Dalle pagine della stampa, la vendetta di Zelensky, colpita a San Pietroburgo, raid in Crimea, 3 morti, Mosca minaccia vendetta, con il forum delle vanità di Putin dimezzato, il forum economico. Le pagine della stampa. E poi ancora, con le pagine della Repubblica, la stampa, Andiamo alla cronaca, morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, per cui sono indagati la madre e il compagno. Le chat dell'orrore con le bambine: mi porto via la mamma e non torno più. Sono i messaggi che scriveva l'uomo alle sorelle più grandi, quelle di 9 e di 7 anni. Con l'analisi poi della lettera di Paolo Di Paolo, l'Italia si infervora per i bambini nel bosco, mentre Beatrice rimane da sola. Così sulle pagine della Stampa. C'è anche molto spazio per lo sport. Prima però vediamo i titoli economici. Destra divisa sugli aiuti dell'Unione Europea, che ha concesso un margine sul prodotto interno lordo per misure destinate al contenimento dei prezzi dell'aumento dei carburanti, ma non dovranno essere utilizzati come incentivi per l'acquisto di carburanti fossili. Rimane l'emergenza, dice la Lega, sfuma il taglio delle accise. Bruxelles concede 14 miliardi di maggiori spesi. Era la nostra richiesta, dice Meloni, ma per Tridico è un inganno, altro che vittoria del governo. Sul caro energia un risultato a metà, l'Italia rimane in infrazione con la clausola attivata. Dicevamo dello sport, andiamo sulle pagine della Stampa. Parigi, dominio tricolore, gli italiani non sono più intrusi nel tennis che vale, anche senza Sinner. Infatti ci sarà una semifinale Arnaldi Cobolli, che appunto Cobolli ha battuto Aliassim, il francese, mentre il derby italiano tra Arnaldi e Berrettini si è deciso per il ritiro dello stesso Berrettini. Così sullo sport, e poi trovate su tutti i quotidiani questo approfondimento. Per quanto riguarda le notizie principali è tutto. 9:14 minuti, andiamo a vedere le notizie invece della nostra regione.
9: Newsbox.
5: Ci sono alcuni temi cardine sui quotidiani che si occupano della Toscana e poi altre notizie, per così dire, in ordine sparso. Uno dei focus è quello sulla mobilità, una giornata difficile per Firenze ieri a causa di un grave incidente che vi abbiamo raccontato ieri mattina. Giovane straniero è stato investito da una moto sul ponte all'Indiano, che è rimasto chiuso per molte ore. Poi ci sono stati altri incidenti nel corso della mattinata che hanno reso davvero problematico la circolazione, perché hanno interessato alcune delle zone nevralgiche: Viale Talenti, la zona del Ponte alle Mosse, la zona di Via Baracca. Muore travolto sul Ponte all'Indiano, traffico paralizzato per ora in città, scrive La Repubblica nella sua apertura. Al primo incidente in piena notte ne sono seguiti altri 4 nelle principali strade d'accesso. Rabbia sui social, la sindaca parla di una situazione eccezionale, comprendo i disagi. Sulle pagine del Corriere Fiorentino di questa mattina invece il titolo: Indiano, la tragedia, poi il caos. Alle 4:30 di notte un uomo viene investito sul viadotto e muore sul colpo, scatta la chiusura, paralisi del traffico anche dopo la riapertura della corsia, lunghe code in mezza città, bus saltati con ritardi di ore, una situazione eccezionale, spiega Funaro. Altre notizie: Airbnb, giorno del voto, tra battaglie in consiglio e proteste sotto il comune. Sulle pagine della Nazione: anziano preso a bastonate e rapinato, quindi la cronaca, episodio shock in pieno giorno al Parco delle Cascine. L'uomo è stato assalito da 2 donne e picchiato, la coppia di giovani poi individuata e arrestata dalla polizia. E poi l'estate in musica: Firenze canta, da Caparezza e Cremonini passando per Toni Pitoni, Quez e Sfere Basta, città diventa il tempio della musica live, tutti i nomi del parterre. Derois, dice la Nazione. E poi il Tirreno, test Covid a peso d'oro, condannati i vertici dell'Estra, la Corte dei Conti contesta un danno erariale per 405.000 euro. Approfondiremo questi temi fra poco, ora un breve break e poi il nostro primo approfondimento dedicato al 2 di giugno.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:17 minuti ancora in diretta con Newsbox. Torniamo su un tema di cui si è parlato a lungo, soprattutto negli ultimi giorni, quello della ricorrenza del 2 giugno, festa della Repubblica, 80esimo compleanno della primo voto che stabilì con il referendum la scelta degli italiani che uscivano dalla Seconda Guerra Mondiale per la Repubblica e contestualmente anche l'elezione dell'Assemblea Costituente, che poi ha dato a tutti noi la Carta Costituzionale. In questi giorni celebrazioni istituzionali, ovviamente la parata a Roma, ma anche tante iniziative a livello locale. Molti di queste riguardano anche l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, proprio con Matteo Mazzoni dell'Istituto. Parliamo, buongiorno, ben trovato in diretta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Da qualche anno, oltre al per il 2 giugno, oltre a sottolineare la nascita della nostra Repubblica, si sottolinea con sempre maggiore forza un altro dato, quello che appunto rappresentò il voto alle donne. Prima volta appunto nel nostro paese che le donne poterono esprimere l'elettorato attivo e passivo. Che cosa, cioè qual è l'importanza effettiva, storica di quel passaggio, di quella svolta che rappresentò il 2 giugno?
3: Fu un passaggio effettivamente storico, perché per la prima volta il 2 e 3 giugno, si votava sui due giorni, gli 80 anni fa, tutte le donne italiane contemporaneamente furono chiamate a votare. Dico contemporaneamente perché in realtà una parte delle donne avevano votato alle elezioni amministrative a marzo, elezioni amministrative che però si erano tenute solo su alcune realtà del territorio nazionale, altre come per esempio Firenze voteranno successivamente in novembre. Quindi per la prima volta le donne esercitano il loro diritto, il diritto politico, il diritto di voto, ma in senso più ampio manifestano con il loro andare al seggio, votare e sia pure in piccolissima parte essere elette, manifestano il principio d'uguaglianza con gli uomini che poi sarà sancito dalla Costituzione e che era stato negato fino a quel momento. La donna sotto il fascismo soprattutto, ma anche prima, era relegata alla dimensione privata, materna, esclusa dall'ambito del potere e della politica di appannaggio maschile. Quell'andare al seggio, quel deporre la scheda, significava esserci come gli altri.
2: Ecco, le donne non votavano nel fascismo, ma non votavano neanche nella cosiddetta Italia liberale, insomma quella post-unitaria. Che cos'è che rese impossibile, diciamo, negare loro questo diritto in quel frangente lì, insomma post-bellico?
3: La resistenza il sacrificio patito dalle donne durante la guerra. Le donne si fanno carico delle famiglie italiane, dell'economia del paese, del territorio durante gli anni di guerra, e le donne svolgono un ruolo attivo, diffuso in ogni settore della lotta contro la guerra e contro il fascismo e il nazismo dopo l'armistizio dell'8 settembre. Non solo il maternage di massa della resistenza civile, della protezione, non solo l'accoglienza dei soldati sbandati, degli ebrei, dei perseguitati, ma anche un ruolo attivo, penso alla nascita dell'UDI, penso alla diffusione della stampa clandestina, ma penso al ruolo di staffette, cioè di ufficiali di collegamento che trasferivano le notizie da una banda partigiana all'altra, dal comando alle bande, e penso alle tante donne partigiane di cui purtroppo ormai abbiamo pochissime tracce, perché immediatamente dopo quell'esperienza l'eccezionalità della donna combattente fu immediatamente rimossa, perché andava troppo oltre ogni paradigma e ogni stereotipo.
2: Ne parliamo spesso del voto alle donne come qualcosa, diciamo, di statico, cioè l'impressione talvolta è questa, cioè si dà il voto alle donne, le donne vanno alle urne e votano per la prima volta Repubblica Monarchia e i loro partiti, ma si può ricostruire, o almeno ci sono degli studi che ricostruiscono se effettivamente le donne hanno anche inciso in modo determinante, nel senso l'esito di quel referendum sarebbe stato diverso se non fossero andate le donne a votare, la costituente con le maggioranze che appunto conosciamo, quei tre grandi partiti, Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista, che poi daranno vita a alcune delle tre anime importanti, insomma, insieme a quella liberale della Costituzione, l'effetto di quel voto sarebbe stato diverso?
3: Probabilmente no, ma certamente le donne rafforzano una tendenza, certamente quello delle donne è un voto libero, è un voto autonomo, sia pur ovviamente in qualche modo segnato dalle appartenenze familiari, dalle condizioni della vita, dai diversi ambienti territoriali, sociali. Ricordiamoci che si tratta di un'Italia stratificamente diversificata e non a caso il voto referendario spacca in due il paese tra nord e sud, e anche quelle donne non sono un soggetto unitario, quelle donne rappresentano il paese e le sue diverse sensibilità. Tutti i partiti avevano grande terrore del voto delle donne, temevano gli errori nel voto, ma quelli potevano essere comuni a tutti visto che non si votava da 20 anni, e temevano soprattutto che le donne fossero condizionate, i partiti di sinistra, che le donne fossero condizionate dai sacerdoti, dal clero, e viceversa Democrazia Cristiana, che le donne fossero condizionate dai mariti, quindi nelle classi operaie, che il voto andasse a sinistra. Le donne votarono con le proprie sensibilità, con le proprie idee, certamente rafforzarono una tendenza di cambiamento, perché il fatto stesso del loro voto era un segnale netto di rottura rispetto al passato.
2: E poi non hanno soltanto lì, insomma, esercitato la spinta al cambiamento, perché benché soltanto 21 fossero state le donne elette alla Costituente, fin da subito le parlamentari donne si sono impegnate nel, diciamo, rendere effettiva la Costituzione della Carta quando venne approvata, e ad esempio aprire lo Stato, la Repubblica, le istituzioni alla partecipazione donne, ad esempio donne giudici, donne in altri settori, diciamo, non si vedevano prima delle Italie repubblicane, e è stato un merito anche delle donne legislatrici.
3: Esatto, le 21 costituenti hanno svolto un ruolo fondamentale sul principio d'uguaglianza, perché fosse di fatto e non solo formale, sul principio della pace e del rifugio della guerra, non sono state una presenza semplice, ma le donne alla costituente, penso in particolare a Teresa Mattei, a Bianca Bianchi, elette in questi territori, hanno inciso, hanno detto la loro, ma soprattutto, e questa è una riflessione di Teresa Mattei proprio nel momento in cui la Costituente consegna al Presidente Provvisorio della Repubblica De Nicola la carta approvata, c'era la consapevolezza che la stesura della Costituzione era un primo passo fondamentale, essenziale, eccezionale, ma il primo passo di un cammino. E questa è la lezione che quelle 21 donne hanno dato alle donne delle generazioni successive, e che danno alle donne di oggi, perché la carta indica un progetto di paese anche per le donne, un progetto che va attuato ancora oggi.
2: Di questo si parla, si continua a parlare in questi giorni, al di là delle, diciamo, celebrazioni del giorno specifico, lo fate anche voi con tante iniziative all'Istituto Storico delle Resistenze dell'Età Contemporanea. Ora, per l'appunto, domani l'istituto sarà chiuso, ma nei prossimi giorni già ci sono tante iniziative, a partire dagli archivi aperti, no? Che è un'iniziativa che state portando avanti da diverso tempo.
3: Esatto, proprio per diciamo valorizzare l'enorme vastità del patrimonio culturale che l'istituto conserva, di tanto in tanto apriamo in alcune giornate speciali il nostro archivio e mettiamo in mostra tematica alcuni pezzi. E sabato, questo sabato abbiamo deciso di dedicare tutta la giornata per mostrare materiali della propaganda, carte d'archivio relativi proprio al 2 giugno del 46, al voto referendario, al voto per la Costituente. Sul nostro sito si trovano gli orari delle visite. Le visite sono gratuite, ovviamente, basta prenotare, e siamo felici di accogliere le persone. Ora non abbiamo più i testimoni di quella stagione. I documenti, la conservazione delle carte, la messa a disposizione dei giornali, delle lettere, delle fotografie, dei volantini, ci parla di un passato ormai lontano di 80 anni, ma ci racconta come eravamo, e quindi ci può aiutare a riflettere su che cosa siamo oggi e che cosa vogliamo essere oggi. Quindi vi aspettiamo in istituto sabato 6 giugno e ci fa molto piacere incontrarvi.
2: Lo ricordiamo, l'istituto è in via Carducci 5/37, quindi esatto, siamo vicinissimi alla zona di Sant'Ambrogio. Tra l'altro è un istituto che, diciamo così, a breve dovrebbe spostarsi, no? Lo ha annunciato il governatore Giani quando venne da voi a trovarvi il capo dello Stato Sergio Mattarella. La nuova sede dovrebbe essere in via La Quiete. Ci sono delle novità su quel fronte, diciamo, ancora deve essere firmato un accordo con la regione, ma qualcosa si sta muovendo?
3: Sì, stanno procedendo i contatti e ovviamente le interlocuzioni. Stiamo andando in quella direzione per dare una sede più ampia e importante all'istituto, proprio in funzione del patrimonio storico che conserva e del significato che rappresenta per la storia della città e della regione. E quindi sono in corso le interlocuzioni per far sì che tutta questa operazione si possa svolgere nel modo migliore.
2: Insomma, quando ci saranno novità ovviamente le racconteremo. Grazie a Matteo Mazzoni, Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Firenze. Ovviamente a voi buon lavoro. Ricordiamo il 6 giugno l'appuntamento con gli archivi aperti proprio nella sede dell'istituto. Grazie ancora. 9:30 minuti, ci fermiamo col traffico temporale di muoversi in Toscana, ma riprendiamo subito dopo, proprio per parlare di mobilità, per parlare del forum della mobilità organizzato da Legambiente per domani a Scandicci, che torna per la edizione 2026.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11 per incidente, 6 km di coda tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione di Pisa. Per traffico inoltre permangono code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A1 code per traffico verso Roma tra Bivio 1-11 e Firenze Scandicci. In Fipilico di attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze e code a tratti verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Ancora 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est nella carreggiata in direzione del capoluogo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli alla rete elettrica in via Caldieri, via Chiuso dei Pazzi e Borgo San Frediano, la sostituzione notturna di un tombino in via Mannelli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Newsbox, notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.32 minuti, dopo le informazioni del traffico in tempo reale parliamo di mobilità in senso più lato, la mobilità sostenibile di cui si parla domani nel forum mobilità organizzato da Legambiente, ormai appuntamento divenuto tradizionale, dalle 9 alle 14 all'auditorium del centro Rogers di Scandicci, tanti appuntamenti fin dalla mattina, si parla appunto di mobilità come servizio universale, le strade scolastiche, la mobilità a casa scuola, come conciliare il diritto alla salute e alla sicurezza con quello alla mobilità, e poi una tavola rotonda finale che appunto cercherà di tirare le fila dello stato dell'arte della mobilità sostenibile in Toscana e a Firenze. Ne parliamo con Lorenzo Cecchi, Legambiente Firenze, Legambiente Toscana. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
2: Diciamo, abbiamo letto i titoli dei quotidiani stamattina e molti riportano il caos del traffico causato da un grave incidente sul viadotto dell'Indiano, che poi ha visto aggiungersi anche altri incidenti lungo delle direttrici come la Firenze-Pisa-Livorno, Puntale Mosse, la zona di Viale Talenti. Questo ci ha fatto, insomma, come dire, ci ricorda come ancora forse troppo la mobilità del capoluogo, e forse non soltanto, sia basata sulla gomma e sulla mobilità tradizionale, quanto forse avremmo bisogno di altro tipo di mobilità.
5: Non c'è dubbio, questo è il problema. Purtroppo ogni volta che ci sono poi degli eventi, purtroppo tragico come quello di ieri al Ponte Indiano, ma insomma basta un incidente insomma in un luogo chiave della città, a volte per bloccare una porzione ampia della città stessa, perché è un sistema sempre un po' vicino al limite. Questo non è una condizione che riguarda lo stato attuale per i lavori della tranvia, è un sistema generale. Abbiamo un numero di veicoli, di auto circolanti troppo elevato, non riguarda solo Firenze questo, ma in generale l'Italia, le città italiane e toscane, e di conseguenza stiamo sempre un po' sull'orlo del collasso del sistema. Bastano delle piccole perturbazioni, più o meno piccole, per andare a bloccare tutto. Quindi c'è bisogno di spostare, di fare il cosiddetto shift modale, cioè di fare in modo che i tanti spostamenti che si possono fare con mezzi, sono anche più convenienti e più rapidi con mezzi diversi dall'auto privata, quindi con mezzi pubblici, in bicicletta, in scooter magari elettrici, a volte a piedi, si possano fare con altri mezzi, perché considerate che circa il 60% degli spostamenti che si fanno a Firenze sono sotto i 5 km, sono spostamenti molto brevi, lo spostamento medio è di 2,8 km, dati del comune, quindi vuol dire che molte
2: città prevalentemente in pianura
5: in
2: potrebbero essere diciamo affrontati agilmente. Ecco, il comune, la città metropolitana, possiamo dire anche la regione, perché ovviamente i soldi vengono da lì, veicolati anche dall'Europa, ha puntato tantissimo sulla tranvia. Ce n'è una che è stata da poco completata, quella che arriva in San Marco, un'altra che diciamo addirittura d'arrivo, un'altra ancora partirà fra pochissimo, quella verso Campo di Marte Rovezzano, almeno nei piani del comune. Si è puntato forse troppo sulla tranvia e poco su altro, perché l'impressione è che la città stia soffrendo ovviamente per i cantieri, ed era inevitabile, ma che non ci siano tante alternative.
5: Allora, noi riteniamo la tranvia sicuramente una scelta giusta, poi si può discutere sulla singola tratta, sull'aspetto specifico del singolo progetto, ma la scelta della tranvia secondo noi è giusta, è corretta e naturalmente richiede investimenti e purtroppo disagi. C'è da dire che sulla linea per Bagnaripoli rispetto al passato si è accelerato molto come tempi, quindi i disagi sono inevitabili, sono grandi, ma non oltre fine anno, per cui questo un po' ci consola. Certamente bisogna puntare anche su altro, qualcosa si sta facendo, magari si deve fare di più, sicuramente sul potenziamento della mobilità ciclabile, sulla mobilità condivisa, la sharing mobility, sull'elettrificazione, perché la soluzione non è mai una sola, non c'è una scelta singola che risolve tutti i problemi, però c'è anche, insomma, bisogna anche andare a incidere sulle abitudini quotidiane, perché inevitabilmente dopo decenni in cui le persone sono state spinte, convinte da tanti punti, non parlo dal comune, ma insomma in generale la società ci ha detto che l'auto era il modo migliore per muoversi, la fonte di libertà, eccetera, non è facile, specie su alcune generazioni, convincere le persone a lasciare quel mezzo, a muoversi in altri modi, anche quando in alcuni casi è evidentemente più rapido, più comodo, perché guardate, certo, facendo le simulazioni in auto, in città specialmente, spesso muoversi in auto è veramente il modo più scomodo, più costoso, più lento. Noi lo facciamo, lo fanno anche altri soggetti, delle gare per far vedere chi arriva prima tra la bici, insomma l'auto arriva sempre in fondo, però nonostante questo abbiamo una persona per auto in coda, fermi pazientemente o meno ad aspettare.
2: Veniamo fra poco alle piste ciclabili e anche alla mobilità in sharing. Una domanda però sulla tranvia: tanto investimento, anche tanto sforzo, c'è però un caso, quella della tranvia per campi, che sì, abbiamo visto, siamo arrivati alle porte con i sassi e non riusciremo a portarla in porto, almeno con i fondi PNRR. Una sconfitta per chi?
5: Beh sì, è una sconfitta. Ora non mi piace imbattire, diciamo, processi e tribunali, però certamente ci sono stati errori e responsabilità da varie parti. Sicuramente si è perso del tempo anche per tutta una serie di questioni legate a scelte progettuali, varianti e così via. Probabilmente non c'è stato solo questo, però alla fine il risultato è che sono stati persi i fondi del PNRR e non è facile ottenere fondi nuovi, perché sappiamo che il governo, diciamo, non dovrebbe incidere questo, ma sappiamo che purtroppo incide. Il governo politicamente è contrario rispetto alle amministrazioni del territorio, sappiamo storicamente che questo, anche se non dovrebbe succedere, rende più difficile ottenere investimenti locali, e allo stato attuale non si hanno i fondi alternativi. Si spera che il presidente della regione Gianni si mostra ottimista, però al momento non si sa questi fondi da dove si andranno a trovare, ed è un grande problema, un grande peccato, perché Campi Bisenzio ha molto bisogno, più di altre città, di un collegamento efficiente. Ricordo che Campi non ha la ferrovia, non ha una stazione ferroviaria, non è ben collegata neanche dal punto di vista ciclabile, insomma, quindi veramente ci sarebbe grandissimo bisogno della tranvia, anche per dare un senso oltretutto alla linea 4.1, che se si dovesse limitare alla tratta Leopolda Piaggio, sì, per carità, sempre bene una tratta di tranvia in più, ma avrebbe un interesse più limitato. Quindi ci auguriamo che si trovino dei fondi, ma sicuramente è stata un'occasione persa ed è un vero peccato.
2: Mobilità ciclabile. Sulle piste ciclabili si sta facendo un lavoro da tempo anche un po' faticoso, di rimessa a posto, di ricucitura del tessuto, però diciamo anche lì, diciamo, si vedono delle luci, forse delle ombre, ad esempio all'inaugurazione del Ponte Nencioni, l'ultimo nuovo ponte sull'Arno, pochi giorni fa aperto, si segnala che ci sono le piste ciclabili ai lati, ma mancano le spallette, quindi le rendono un pochino più insicure. Intorno ai viali si è molto fatto parlare, anche in modo polemico, dell'assetto della mobilità pedonale, ciclabile e dei parcheggi, che insomma è un mista e quindi non diciamo proprio in linea con tutte le norme anche delle direttive europee. Voi cosa vedete? Il lato, diciamo, il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto? Sembra che si arrivi a un certo punto, ma oltre non si riesca ad andare.
5: Ma noi dobbiamo sforzarci di vederli entrambi, perché nel senso che è vero che alcuni investimenti si stanno facendo, è vero che sono state completate e ricucite alcune tratte, quindi c'è il lato positivo, sono state messe anche i contabici che ci dicono, tra l'altro, per chi avesse dubbi, che le piste ciclabili sono molto più utilizzate di quello che viene raccontato da qualcuno. È vero che poi a volte si fanno degli errori marchiani, come appunto sui viali, e qui, anche qui purtroppo la sovrintendenza stessa va a incidere in parte sulle scelte del comune,

0: non facili da individuare. Sul Ponte Nencioni, ora io credo, mi auguro che si tratti di una situazione assolutamente temporanea, insomma non credo che quella ci sarebbe mai un'infrastruttura rischiosa. È stata fatta questa apertura probabilmente un po' frettolosa, ma sappiamo perché, sappiamo che c'è la fretta di andare a effettuare i controlli
1: sull'altro
0: ponte, che quindi per verificare quali sono gli eventuali interventi di consolidamento che andranno fatti, e quindi si è voluto aprire il prima possibile. Infatti una corsia è rimasta chiusa, e anche una delle due ciclabili promiscue col pedonale. Anche lì insomma lo spazio è quello che è. Inizialmente il progetto prevedeva, se ricordo bene, 4 corsie, non 3, e la pista ciclabile è separata dal marciapiede, che sarebbe stato l'ottimo, ma anche in quel caso ci fu il veto della sovrintendenza per ragioni appunto di larghezza e dimensioni del ponte legate all'aspetto estetico paesaggistico. Quindi insomma, certe scelte sicuramente poi un po' si pagano, ecco, poi sulla mobilità cittadina.
1: Delle invece bike box della bicipolitana si hanno tracce, nel senso, ogni tanto si è parlato molto, ma ora se ne parla un po' meno. Continuo con questo gioco del passo avanti, passo indietro, perché voi nel forum so che parlerete di zone a transizione limitata, anche sì. Voi utilizzate un neologismo, insomma una formula un po' particolare per spiegare però un concetto.
0: Sì, allora, tra l'altro devo dire, il copyright di questa zona di transizione limitata è di Clean Cities e Kyoto Club, e hanno fatto questa ricerca interessante analizzando i dati della città suddivisi per codici di avviamento postale come aree, per vedere quelle che sono poi le disparità, le disuguaglianze anche di accesso alla mobilità sostenibile nelle varie zone. Molto interessante, ne parleremo. Per quanto riguarda, sì, la bicipolitana è un bel progetto preso dall'esempio di Pesaro, è rilanciato qui da FIAB, che noi abbiamo, gli amici di FIAB, che abbiamo sostenuto, insomma appoggiato, e sì, insomma il comune lo ha inizialmente diciamo sposato, bisognerebbe procedere più rapidamente nell'esecuzione di queste piste ciclabili. Questo chiaramente comporta anche lì alcune proteste, perché quando si va a fare una ciclabile c'è sempre chi si arrabbia perché si tolgono magari dei posti auto o si ridisegna un po' lo spazio stradale. Insistere con coraggio, io spero che terminati i lavori dell'attuale linea della tranvia si vada in quella direzione con più forza. Sulle bike box hanno avuto un'accelerazione soprattutto per il momento su Scandicci, devo dire. Infatti, tra l'altro, ecco, ne approfitto per dirlo che proprio in occasione del forum le bike box che ci sono a Scandicci, per chi vuole venire in bicicletta, saranno gratuite, per cui per chi le vuole provare. Sì, esatto. E su Firenze aspettiamo, insomma sappiamo che c'è un progetto di ciclostazioni, ma ancora, a parte il singolo esempio all'SMS di Rifredi della bike box che è stata installata, ma non mi risultano, insomma. Per chi non lo conoscesse, le bike box sono degli spazi di sosta protetti, quindi proprio chiusi, che si sbloccano con un'applicazione, insomma in maniera molto semplice, che permettono di evitare qualsiasi tipo di, non solo rischio di furto, danneggiamento delle bici, dei monopattini, dei mezzi appunto di mobilità attiva. Quindi sono una soluzione molto molto interessante e positiva.
1: Si parlava dello sharing mobility. Firenze si è caratterizzata per il blocco ai monopattini in sharing. Le motivazioni sono state spiegate appunto dall'amministrazione comunale, che appunto era preoccupata per gli effetti negativi più che quelli positivi che creavano. Anche lì un'occasione persa, si poteva agire in modo diverso, e in altrove come ci si è regolati invece?
0: Ma secondo noi sì, adesso l'abbiamo detto molto chiaramente, è stato piuttosto anche strano, nel senso che in generale un'amministrazione che su queste tematiche, anche sulla sharing mobility, sembra credere, sembra investire, e sui monopattini è stato fatto un passo indietro. Alcune problematiche ci sono, ma spesso vengono anche diciamo ingigantite anche mediaticamente, sia le incidentalità, insomma è vero, poi diciamo se vengono parcheggiati sui marciapiedi in maniera da ostacolare non va bene, ma questo succede anche con le biciclette, a volte con le macchine che ci parcheggiano sopra. Le regole ci sono e vanno rispettate, e altrove si è fatto diversamente, insomma a Roma non è successo, in altre città per il momento non si è diciamo azzerato in questo modo la presenza di monopattini in sharing. Diciamo, tra l'altro, sono mezzi che privatamente continuano ad essere usati tantissimo, quindi finché si rispettano le regole è anche una cosa positiva. Pensiamo se per ogni monopattino in circolazione ci fosse

0: invece al posto del monopattino in un'auto, altro che code. Quindi in realtà vanno visti con, credo, con più benevolenza, e secondo me sia un'occasione persa. In realtà non è, si può tornare indietro, il comune stesso ha lasciato uno spiraglio, è possibile che in un futuro, ci auguriamo vicino, si torni indietro su questa decisione e si riparta con un servizio di monopattini in sharing che garantisca un ulteriore contributo, perché, lo dicevo prima, non esiste una soluzione, non possiamo pensare che da soli i monopattini, da solo la bici, da solo il treno, ci vuole un mix funzionale di soluzioni interconnesse tra loro che poi permettono davvero di cambiare la mobilità cittadina.
1: Abbiamo parlato quasi solo di Firenze, perché è un po' il laboratorio, no? Della mobilità, anche delle nuove possibili soluzioni. Altrove in Toscana ci sono delle esperienze che vanno segnalate o progetti o idee che voi ritenete interessanti?
0: Ma ci sono degli esempi positivi, devo dire. Insomma, sì, l'area metropolitana di Firenze è quella in cui si sta investendo effettivamente di più. Ci sono alcuni tratti di ciclovie, di ciclopiste che sono in fase di completamento, sono state completate, sia la ciclopista dell'Arno, la Tirrenica, però anche lì non sono operazioni completate. Ci sono degli esempi positivi, se si guarda il nostro report ecosistema urbano, vediamo ad esempio Siena, che ha grossi problemi dal punto di vista delle connessioni ferroviarie, ad esempio, ma ha un sistema di autolinea che funziona piuttosto bene, che dà dei dati molto positivi. Quindi la situazione è a macchia di leopardo, insomma, effettivamente, però insomma, degli esempi virtuosi si rilevano anche in altri capoluoghi, insomma, anche per quello che riguarda la ciclabilità, però in generale la Toscana è comunque un po' in mezzo al guado. Questo lo vedremo anche nel forum, saranno presentati vari dati, esempi. C'è bisogno veramente di fare qualcosa. A volte bastano anche cose relativamente piccole. Parleremo anche dell'esempio dei fieribus e delle strade scolastiche, che sembrano una piccola cosa simbolica, ma andare a intervenire nell'orario dell'ingresso a scuola, ad esempio, su delle aree chiave della città, che sono quelle vicino alle scuole, e a togliere auto e a far sì che questi bambini vadano a scuola in sicurezza insieme, a piedi, a volte in bicicletta, col bicibus, oltre a migliorare la sicurezza e a avere un effetto educativo su di loro, va anche a risolvere dei problemi importanti di blocco in alcuni nodi strutturali del traffico urbano della città. Quindi, insomma, a volte anche delle esperienze come queste, ne sono state fatte altre a Pisa, in passato a Sesto, a Prato, anche Prato è una città che ha fatto degli interventi interessanti negli anni passati. La sappiamo che c'è stato problemi grossi nell'amministrazione, il commissariamento, però devo dire che non la nostra attenzione ovviamente non si limita a Firenze, e quello che faremo è cercare di spronare sia le istituzioni, sia le aziende, soprattutto gli operatori della mobilità, a fare di più, perché il settore della mobilità è importante per la salute di tutti, per il tempo di tutti, perché il diritto a muoversi è un diritto veramente che deve essere universale, deve essere per tutte e tutti, comprese le persone con difficoltà di movimento e con disabilità.
1: Dunque, lo ricordiamo, l'appuntamento domani, il Forum Mobilità organizzato da Lega Ambiente, Auditorium del Centro Rogers a Scandicci, a partire dalle 9 fino alle 14. Grazie Lorenzo Cecchi, ovviamente bocca al lupo,
0: Grazie
1: e a risentirci su questi temi e anche altro.
0: mille. Volentieri, a presto.
1: 9:51 minuti, ci fermiamo qualche istante con la musica e poi altre notizie.

0: Newsbox.
1: 9:52 minuti, torniamo sui quotidiani con quest'oggi. Ripartiamo dai titoli dei quotidiani con il tema degli affitti brevi. Il giorno della stretta agli Airbnb tra emendamenti e fuoco amico. Scrive il Corriere Fiorentino. Oggi in Consiglio Comunale si discute la delibera. Contrari Italia Viva e Movimento 5 Stelle che diciamo potrebbero essere candidati all'allargamento se a Firenze ci fosse anche nel capoluogo il campo largo, invece non è tutta contraria Fratelli d'Italia, perché come abbiamo visto ieri il consigliere Draghi di Fratelli d'Italia ha presentato degli emendamenti estensivi addirittura rispetto al divieto degli Airbnb fuori dal centro storico UNESCO. Previste 18 proposte di modifica, dovranno essere dibattute sotto Palazzo Vecchio, annunciata anche la manifestazione del fronte del no. Sulle pagine della Repubblica, affitti brevi, la grande corsa con richieste record dello stop. Come prevedibile, dopo che si è annunciato lo stop agli affitti brevi fuori l'area UNESCO, è stata una vera e propria corsa a chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un bed and breakfast. E i numeri sono riportati da Repubblica. Dopo l'annuncio dei nuovi limiti, 128 domande solo nella prima settimana. Oggi il voto in consiglio, ci saranno altre due settimane di vacatio legis. Poi l'assessore Vicina, assessore al turismo, dice la prova di come sia stato giusto chiedere la procedura d'urgenza. Intanto host e property managers sono pronti alla protesta sotto Palazzo Vecchio in attesa di conoscere il destino della delibera. Anche la Repubblica parla delle posizioni variegate nel centrodestra, non soltanto il consigliere Draghi, anche Heike Schmidt, già sfidante di Sara Funaro per la poltrona di sindaco, dice di valutare la voto favorevole. A sorpresa l'ex candidato è tentato di votare sì, appunto dirà dovrò leggere il testo finale. Altre notizie, andiamo sul Tirreno. I kit per il Covid inutili pagati a peso d'oro, condannati i vertici di Estar. La Corte dei Conti contesta un danno da oltre 400.000 euro, dunque un acquisto di test diagnostici inutili, non conformi, un costo triplo rispetto alla fornitura ordinaria che neanche vennero usati con i tempi che un'operazione gestita in una fase di emergenza avrebbe imposto. Presi e messi in magazzino per mesi, comprati nel marzo 2020 da Estar in piena emergenza Covid. 20.000 kit isopollo prodotti in Codea e venduti da una società svizzera finirono nei laboratori pubblici toscani che non li avevano richiesti, che li ritennero pure inutilizzabili. Per quella partita sanitaria furono pagati sull'unghia 540.000 euro, soldi che ora, con un minimo sconto, la Corte dei Conti chiede a tre dirigenti Estar per una quota paritetica di 135.000 euro ciascuno, dunque una condanna per danno erariale nei confronti di tre dirigenti. Rimaniamo sui temi sanitari, ma andiamo alle pagine della Repubblica con questa notizia. Interruzione di gravidanza, il 71% viene effettuato con la pillola abortiva. Nell'ASL Toscana Centro l'utilizzo della RU486 è cresciuto in due anni di quasi il 10%. La Toscana fu apripista nazionale della prima sperimentazione e poi consolidamento di questo servizio che è appunto quello della pillola abortiva. Altre notizie, torniamo sulle pagine del Corriere Fiorentino, parliamo di studentati pubblici. Calamandrei, la regione promette infissi, bagni e condizionatori. È l'esito dell'ora e mezzo di tavolo di discussione e trattativa con gli studenti da parte dell'assessora all'istruzione della regione Manetti. Gli studenti dicono i soldi però per fare tutto non ci sono. L'assessora promette è soltanto il primo appuntamento, cioè il tavolo proseguirà. E poi l'esperienza raccontata dai ragazzi tra Viale Morgagni e Campus, confronto impietoso e poi il caos traslochi nei giorni in cui il Calamandrei è rimasto senza acqua, gravi disagi per chi si è dovuto trasferire e anche per quelli che sono dovuti rimanere. Sempre sanità, Corriere Fiorentino, stato di agitazione nella sanità, la regione non batte un colpo, 4 sindacati si schierano contro la regione, nessun confronto, il contratto non è stato applicato, si annuncia lo stato di agitazione da parte di CISL FP, CGL, scusate, CISL FP, Nursing, FIALS e Nursing App, che contestano appunto il mancato confronto con la regione. La politica con le pagine della Repubblica di Firenze, primarie per le politiche del 2027, la scossa dei big del PD, un segnale virtuoso. Dopo l'uscita di Gianni, il governatore ha detto: auspico che per le prossime politiche si facciano le primarie, le parlamentarie per così dire. Consenso trasversale in Toscana, un messaggio anche per il Nazareno. Si schierano a favore sia personalità che fanno parte dell'area moderata, sia quelle che fanno parte dell'area invece schlaniana. Potrebbe essere un modo efficace per essere più competitivi, spiega l'ex sindaco di Firenze Dario Nardella. E poi ancora dalla Repubblica, il governatore toscano Gianni rinvia la terza torre a Novoli. Quindi in archivio per ora il progetto di realizzare la terza torre nella zona degli uffici della regione toscana. I 70-80 milioni saranno spostati su altre opere, è naturale ci sia più attenzione sulle materie urbanistiche. Il governatore Gianni dice: il comune non è pronto, i soldi andranno altrove. Nelle settimane e mesi scorsi la sindaca Funaro ha espresso più di una perplessità nei confronti del megaprogetto di torre da 14 piani. Andiamo alla cultura con il Corriere Fiorentino. Quando l'empatia guarisce, Cucita De Gregorio racconta la sua esperienza di malattia oncologica nel libro La Cura, che si presenta oggi a Villa Bardini per la Città dei Lettori. E poi la grande musica vista mare, da Nick Cave ai talenti emergenti, alle due Camaiore nel Parco Bussola domani, due fine settimana con grandi ospiti italiani e stranieri, anche Jack White e Marlene Kunz. E poi sul fronte musica torniamo sulle pagine della Nazione, il ritmo della notte, l'estate in 41 concerti a Firenze, dai big internazionali al ritorno del FIBA. Tra le novità, Joliet, Quetz, Tony Pitoni e Blue Vertigo con Morgan. Si va dall'Ultravox con Frankie Hine Energy, Bobo Rondelli e Piotta, all'Anfiteatro delle Cascine con Quetz, Blue Vertigo e Noi Narcos, al Prato delle Cornacchie ci saranno i Lit FIBA e poi al Visarno Arena, tanto per cominciare, con Firenze Rocks, Lenny Kravitz, Salmon, Acalvi, The Softs and More, Robbie Williams, The Cure, Mogwai, e poi ancora Cesare Cremonini, Linkin Park, Caparezza, sempre a giugno Tony Pitoni, poi a luglio Joliet, Jimmy Tights, Sfera e Basta e My Chemical Romance, Interpol. Questo è il cartellone, diciamo, della musica estiva a Firenze. 10 in punto, ci fermiamo qua. La linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News con gli aggiornamenti e l'attualità. Newsbox torna domani, 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri alle 19, proiezione in versione originale sottotitolata in italiano di The Sea, il film di Shai Carmeli Pollack. L'evento è speciale perché ci sarà l'intervento in sala del regista. Alle 21.15 invece in proiezione Sbandati, con ospite in sala il regista Maurizio Trapani. Al CPA Firenze Sud, al Via Sgrana e Traballa, torna infatti il Festival di Musica e Cultura Popolare. Sul palco Apua, Sunrise Jazz Orchestra e Lou Tapage. Il festival va avanti fino al 6 di giugno. Si è inaugurata il 3 giugno alle ore 18 la mostra documentaria 150 anni di storia. La mostra è allestita all'interno dei locali del Circolo di Castello e ripercorre tra foto d'archivio e documenti vari la lunga storia del circolo. Rimarrà visitabile fino al 30 di settembre. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora alle 18, visti da vicino.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

fatto cose di cui non vado fiero, anche per 50 euro, sul serio, se mi guardi ora pensi non ci credo, ma m'ha impegnato un ferro, m'ha impegnato l'oro, m'hai tradito un frero proprio come l'oro, m'hai sorriso in foto, m'hai guardato il costo, sempre al tuo posto, l'odio non so dove abiti, come l'invidia, cuore nell'invicta, pure nelle lacrime.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A11, in calo a 3 km la coda per incidente tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa. Permangono inoltre code a tratti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso Firenze per traffico intenso. Sulla diramazione Lucca Viareggio, un chilometro di code a tratti per lavori verso Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Infipili code a tratti ancora una volta per traffico verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Santa Maria Novella. I treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sulla app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Nova Radio Città Futura,

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti del Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
2: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane, grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
1: Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andreeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sarrerani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
7: Pax Christi è un movimento cattolico internazionale che promuove una cultura di pace in tutte le sue declinazioni, agendo in collaborazione con gli altri enti attivi sul territorio. Antonio De Lellis è il coordinatore nazionale di Pax Christi Italia.
8: Pax Christi Italia è diffusa in molte regioni d'Italia e in particolare in Toscana, quindi le attività che svolgiamo sono diverse. Ad Impruneta, alle porte di Firenze, abbiamo una casa per la pace, una struttura del 1500, oggi adibita a dimora storica, dove però si svolgono tutta una serie di attività legate all'educazione alla pace, alla non violenza, ai conflitti, a favore dei popoli oppressi, quindi per la Palestina, in cui si organizzano anche le redazioni della nostra rivista Mosaico di Pace. Siamo presenti però anche a Cecina, a Lucca, ad Arezzo, e a Pistoia, a Pisa. Per esempio, una delle iniziative che si è svolta anche grazie al nostro contributo è quella appena terminata a Massa Rosa, dove c'è stato da 2 giorni proprio contro la guerra, e a Pisa in particolare ci tengo, è molto impegnata con il coordinamento No Base, che è gestito diciamo da realtà civiche locali, alla quale però Pax Christi dà un contributo importante.
7: Siete attivi sui vari territori facendo anche rete, coordinandovi con altre realtà?
8: Certo, diciamo che la posizione di Pax Christi come movimento cattolico all'interno del panorama italiano ha un po' questa caratteristica, quella di avere un piede dentro la Chiesa e un piede nei movimenti sociali, nelle reti, nelle convergenze anche nazionali, perché riteniamo che il Vangelo possa essere meglio diciamo vissuto e soprattutto applicato se siamo in uscita, se siamo dentro le realtà a favore e con altri soggetti con i quali noi collaboriamo abbastanza bene, proprio come forma mentis, quindi non facciamo proseliti, ma lavoriamo per una giustizia comune. Ci sono molte attività che svolgiamo in maniera permanente, e tra queste ci sono le attività legate alla campagna Ponti non Muri per la Palestina, che organizza diversi viaggi di pellegrinaggio di giustizia e verità in Palestina ogni anno, e anche corsi di formazione molto partecipati, e in particolare collegato a questo c'è il corso diciamo più importante che portiamo avanti durante l'anno, che è Ban the War, cancella la guerra, ed è un corso molto apprezzato, con personaggi prestigiosi, che viene svolto a favore diciamo di diverse reti. A seguire abbiamo anche il corso di innovazione sociale per la pace in collaborazione con l'Università Lateranense e con la Conferenza Episcopale Italiana. E poi ci sono durante l'anno varie iniziative fisse dell'anno, che sono in particolare legate al convegno di fine anno che organizziamo insieme ai movimenti cattolici, e dove si svolge anche poi il 31 a sera la Marcia della Pace, che è un momento aggregativo più importante che dal 1968 che viene portato avanti da Pax Christi, e da alcuni anni in particolare la CEI lo ha fatto proprio e lo ha esteso ad altri movimenti cattolici.
7: Diamo i riferimenti per chi volesse capire, insomma, conoscere meglio le vostre attività.
8: Sì, noi abbiamo un sito, Pax Christi Italia, e abbiamo anche il sito di Mosaico di Pace, che è legato, è la nostra rivista ufficiale, il nostro mensile, che però è documentatissimo sui temi della pace, della non violenza, della giustizia di genere, della giustizia ambientale, ed è anche diciamo siamo presenti anche su Facebook sempre come Pax Christi Italia. Noi poi siamo diramati sul territorio attraverso Punti Pace, che sono dei gruppi locali che appunto animano il territorio e che però non hanno una loro diciamo promozione autonoma, se non attraverso quella generale. Il sito è proprio Pax Christi Italia.
6: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Lucca Viareggio per lavori code a tratti in direzione Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente,
3: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Questo festival è una cosa molto innovativa perché unisce tutte le realtà all'interno dell'ex manicomio Antonini. È un luogo che sembra abbandonato, ma non lo è, perché al suo interno partecipano molte realtà attive. Però finora, nonostante 10-20 anni di attività, appariva molto come un arcipelago di realtà isolate. Questo evento nasce proprio per collegare tutte le realtà all'interno del luogo e poter dare una restituzione alla comunità locale.

0: Abbiamo appena ascoltato la voce di Luca Rigato, segretario dell'associazione Tanto Più, una delle tre realtà organizzatrici del festival Liberamente. Siamo all'Imbiate, provincia di Monza, Brianza, dove tante associazioni del territorio stanno organizzando questo festival, che si svolgerà il 12 e il 13 di giugno all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. Per decenni questo complesso è stato uno dei più importanti ospedali psichiatrici della Lombardia. Siamo andati a scoprire il festival e i suoi protagonisti.
1: Sono Barbara Balzerossi e da 12 anni vivo nella comunità di famiglie, associazione condominio solidale Il Montebello, che si trova nell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate. È una comunità che fa parte del circuito Mondo Comunità e Famiglia, per i milanesi la stessa famiglia di Villa Pizzone, che è un po' più famosa. Ho deciso di scrivere in radio perché insieme ad altre associazioni del territorio e in particolare che occupano lo stesso spazio abbiamo immaginato di poter dar vita a un festival che parta da alcuni temi legati alla salute mentale ma che possa aprire su in generale più sulla relazione buona e la rivalutazione proprio di questo luogo abbandonato in parte ma in parte ricco di risorse.
2: Quindi perché proprio l'ex ospedale psichiatrico Antonini è ancora oggi un luogo così importante per te e la tua comunità?
1: Per noi dell'associazione Il Montebello è il luogo proprio fisico di residenza in cui il progetto della comunità ha trovato spazio grazie appunto all'interazione fra il proprietario che è la provincia di Monza e Brianza e la nostra fondazione che è la fondazione iCare. A seguito della nostra presenza altre realtà hanno iniziato a crescere, ad esempio l'associazione partner di questo progetto è l'associazione che si chiama Tanto Più, che è formata da un gran numero di giovani del quartiere più o meno coetanei dei figli maggiori delle famiglie della comunità. Riveste comunque un certo peso nella memoria storica degli abitanti del quartiere.

0: Quindi spiegami bene come si chiamano le associazioni.
1: Le associazioni promotrici in particolare sono tre. Mombello Impazza, che nasce in seguito al desiderio di alcuni operatori sanitari, medici, delle strutture ancora attive, di riabitare in maniera più significativa dei luoghi in parte abbandonati, sulla motivazione appunto di uno sguardo nuovo su quella che è la cura del disagio psichico.
2: Io sono Jacopo Sant'Ambrogio, lavoro come psichiatra in SST Brianza, all'Imbiate, nelle strutture per disabili, il Presidio Corberi e l'RSD Beato Papa Giovanni XXIII. Il Presidio Corberi è una struttura storica che deriva dal vecchio manicomio di Mombello, che è proprio quell'area presso cui vi sarà il festival del 12-13 giugno.

L'associazione, o meglio gruppo culturale Mombello Impazza, nasce nell'estate del 2025 da alcuni amici e vuole come obiettivo promuovere valori legati alla persona che soffre di disturbi psichici, in particolare sottolineare l'attenzione su tutto ciò che nella pratica quotidiana

attraverso modalità espressive, artistiche, quali il teatro, la poesia, la letteratura. Nell'arco del festival del 12-13 giugno ci sarà anche un momento di taglio appunto scientifico-culturale intitolato Il tempo del manicomio e tanto più, nel senso che andremo a invitare Angelo Barbato, che è stato lo psichiatra che ha chiuso il manicomio Antonini di Mombello. Ci sarà il dottor Sergio Terrevazzi, il primario della struttura complessa disabilità, e la dottoressa Stefania Borghetti, primaria della struttura complessa Psichiatria Ovest. L'associazione culturale Mombello in Pazza, tramite questi strumenti come il teatro, il ballo delle pazze, che parla delle donne isteriche ricoverate nell'Ottocento ai tempi della Salpêtrière, e in particolare di una donna che aveva il dono di parlare con le anime dei defunti, ma che era stata internata e ristretta in questo ospedale, nonostante non fosse realmente malata. Quindi questo teatro vuole rilanciare la questione appunto delle mura, dell'essere segregati in una struttura, non tanto per una malattia mentale quanto per una diversità, per un essere diversi e poco riconoscibili nel tessuto sociale comune. Come dice De Gregori nella sua canzone eccezionale e poetica i matti vanno contenti, i matti sono persone speciali che hanno delle loro peculiarità, delle loro caratteristiche. E quando dico matti intendo persone che hanno un disagio psichico. La parola matti è una parola che è molto evocativa, ma che di fatto in qualche modo riguarda ciascuno di noi nella sua imperfezione, nei suoi limiti. Quindi, tramite una promozione culturale, noi vogliamo rilanciare i valori della psichiatria e riportare alla luce quelle che sono le dimensioni della persona che ha una malattia mentale, che con una definizione potremmo definire intravista, come nel libro che ho pubblicato con Mimesis nel 2020, Gli intravisti, storie degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ho usato questa metafora dell'intravisto per riferire proprio come la persona con un disagio psichico non è completamente vista.

0: seconda associazione, che in questo momento ha un grosso peso, l'associazione Tanto Più, che è formata dai giovani del quartiere.
1: Sono Luca Rigato, segretario dell'associazione di promozione sociale Tanto Più, con sede nell'ex manicomio di Mombello. Il mio ruolo è stato innanzitutto quello di fondatore. L'idea di associazione parte proprio da una tesi che ho fatto in università delle scienze gastronomiche e da quello che doveva essere un progetto virtuale, grazie diciamo all'adesione, all'aiuto di amici, parenti e concittadini, è nato così quello che è stato il primo scheletro di Tanto Più, che ormai si è sviluppata e ha preso piede così tanto ed è diventata diciamo un bellissimo e dinamico ecosistema che si sviluppa da solo. Il mio ruolo in realtà, oltre ad essere quello di segretario, è quello di gestire la parte gastronomica dell'associazione, che è una parte molto molto importante, che devo dire ha dato anche un forte contributo al raggiungimento di un alto numero di iscritti, visto che una delle nostre traiettorie principali è quella della convivialità e dell'unire persone, culture attorno al cibo.
2: Avete 400 iscritti.
1: Mi ha sorpreso tanto anche noi questo dato. E abbiamo quindi deciso appunto di fare uno studio statistico a posteriori per capire cosa ci aveva procurato più iscritti. Per fortuna, con molto piacere, la risposta non è una univoca, ma è un concerto di fattori. Ci hanno aiutato tanto le occasioni di convivialità. In generale, la causa principale dei tesseramenti sono stati gli eventi. Noi siamo complici anche l'età giovane della maggior parte dei membri operativi, siamo molto molto attivi. Facciamo anche eventi tanto

vari, perché abbiamo una parte di promozione sociale e musicale che attira tanti giovani della zona, ma anche tanta promozione territoriale e culturale che ha attirato un target anche, diciamo, più in là con l'età. Il nostro iscritto più anziano sfiora quasi 100 anni. Un'altra colonna portante sono i nostri servizi diretti alla comunità, quindi corsi e laboratori che sono attivi più o meno tutti i giorni della settimana. Quindi ci ha sorpreso il numero, ma ci ha sorpreso ancora di più l'eterogeneità dei tesseramenti.

0: quello che ci ha consentito di raggiungere questo numero è stata l'eterogeneità della proposta. Uno dei nostri pilastri è proprio quello della promozione sociale intergenerazionale. Ci piace tanto che ai nostri eventi possano partecipare dai bambini alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani.
1: Gli eventi come Liberamente, quindi.
0: Questo nome, Liberamente, suggerisce due idee. Diciamo, graficamente si nota di più il gioco di parole perché Libera è scritto in un altro colore rispetto a Mente. Questo nome, dal titolo dell'evento, emergono bene i due concetti base che stanno dietro a questa proposta. Il primo è quello della libertà, specialmente della libertà di poter fruire degli spazi pubblici della nostra città. Infatti nasce proprio da questo il festival, per riabilitare uno spazio verde, un polmone verde importantissimo per il nostro comune di Limbiate, che è quello del Parco Antonini, che è stato davvero molto poco frequentato a causa delle condizioni un po' fatiscenti fino all'anno scorso, e proprio grazie alla nostra attività promotiva adesso sta tornando ad essere un polo di relazione e di socialità. E poi la seconda parte del nome, Mente, indica quello che è, diciamo, la spina dorsale del luogo in cui operiamo, ovvero il tema dell'assistenza e della salute mentale, che sarà un cardine focale di tutto l'evento, che è comunque un fil rouge che unisce un po' tutta la nostra proposta.

0: Continua il nostro viaggio alla scoperta del Festival Liberamente, nato dalla collaborazione di tante associazioni brianzole che stiamo conoscendo. Proseguiamo l'intervista con Barbara Balzarotti, dell'associazione Il Monte Bello.
1: Più anziano di presenza, l'associazione Il Monte Bello, da quest'anno è un'associazione di promozione sociale che vive qui da una ventina d'anni. L'anno prossimo festeggiamo i 20 anni di presenza nel parco, tanto più. È un'associazione più giovane che si avvia al 4° anno di vita, Monbello in Pazzo, giovanissima, 2° anno di vita.
2: Come sono nate queste 3 associazioni coinvolte nel festival e legate all'ex ospedale psichiatrico Antonini?
1: L'associazione culturale è nata proprio intorno al progetto di promuovere cultura all'interno di questa struttura sulle tematiche sanitarie, ma non sanitario-tecniche per medici e per operatori, ma con l'idea di diffondere una cultura dello sguardo buono sul disagio psichico. La seconda associazione nasce dal desiderio di riabitare uno spazio che se lo merita, perché appunto è uno spazio ricco di storia, dove le famiglie dei giovani coinvolti hanno veramente vissuto parte della loro esistenza adulta e lavorativa, e quindi il desiderio forte di non lasciare che l'abbandono prevalesse sulla possibilità di utilizzo. Per quanto riguarda invece il Montebello, che è l'associazione residente stabilmente dentro alcuni locali dell'ex ospedale psichiatrico, il progetto è stato quello della comunità. La comunità ha trovato casa lì e nel luogo ha deciso di porre radici e diventare un po' fertilizzante, un po' lievito nella pasta.
2: Quindi diciamo le associazioni si sono riconosciute nella stessa idea di cura, cioè non solo sanitaria, relazionale, culturale, insomma.
1: Esattamente, sì. La parola giusta è proprio quella del valorizzare una cultura della cura, che può essere cura dell'accoglienza, cura della relazione tramite appunto la prossimità familiare, cura delle relazioni buone tramite l'occasione di socializzazione fra non necessariamente coetanei, ma persone che amano trascorrere del buon tempo insieme, e la cura intesa proprio anche come cura sanitaria, ma che non si limita alla prestazione tecnica, ma alla vicinanza umana alla persona a cui ci si rivolge come curanti.

0: Qual è l'idea di comunità che volete costruire tutti insieme?
1: Una comunità aperta agli stimoli del territorio che abita, non sicuramente autoreferenziale, ma capace di dialogare.
0: Che risposta state ricevendo dal vostro territorio?
1: Il territorio è curioso, interessato e anche di sostegno. Già alcune associazioni hanno risposto positivamente all'invito di essere presenti. Importantissimo che sia il comune che una fondazione privata hanno deciso di sostenere economicamente l'evento, quindi sicuramente ci sentiamo proprio supportati e spinti a dare il meglio.
0: Ripetiamo un attimo i partner.
1: Il comune di Limbiate, che fa parte della provincia di Monza e Brianza, la fondazione Morandi, che è una fondazione privata, probabilmente avremo anche il patrocinio dell'associazione sociosanitaria Monza e Brianza.
0: Volevo toccare il tema della salute mentale. Mi viene questa domanda da farti. Che cosa significa oggi per te parlare di salute mentale fuori dagli ospedali?
1: Significa immaginare per noi che anche le persone che vivono un disagio psichico possano essere soggetti di relazioni mature, adulte, buone, che ogni persona possa venire valorizzata e soprattutto al di là della cura sanitaria, farmacologica, che è importantissima, non dimenticare anche tutta quella parte di cura che passa attraverso la relazione, il valore della singola persona come strumento di emancipazione e di uscita dall'etichetta della malattia.
0: Che futuro immaginate per l'Antonini?
1: Ce lo immaginiamo bello, curato, pulito, abitato nei suoi spazi, un pezzo per volta. La struttura è molto grande, molto impegnativa. Noi desideriamo lanciare un primo gancio nella speranza che l'attenzione accesa su questo luogo e sulle sue risorse possa far venire anche ad altri enti, magari più capaci di impegno economico, la possibilità di rivalutare anche altri spazi. È un luogo comunque di per sé abitato. All'interno dei confini del parco ci sono delle strutture sanitarie, due istituti scolastici. La giornata vede molte persone transitare attraverso questo luogo.
0: Qual è l'emozione più forte legata a questo luogo?
1: In questo momento da noi tanto entusiasmo e tanta speranza. Ci rendiamo conto che siamo accompagnati anche ogni tanto a una cornice intorno di disincanto, ma la nostra sfida è proprio con l'entusiasmo far guardare oltre il disincanto.
0: In che senso disincanto?
1: La struttura è impegnativa, è abbandonata da tanto, cosa mai si potrà fare? E questo è un po' un sottofondo di alcune parti del territorio. Accanto a questo c'è anche una grossa spinta, appunto alla speranza, all'andare oltre, la voglia di fare, non soltanto guardare, dire che peccato che è così, ma agire perché quello che oggi vediamo diventi diverso domani.

0: respira piano. Parlami un pochettino di questo festival.
1: Liberamente è una 3 giorni in cui vogliamo far sì che tutte le realtà che abitano in questo momento il parco dell'ex ospedale psichiatrico, che sono almeno una dozzina, possano conoscersi fra di loro, farsi conoscere sia alle loro utenze ma anche al territorio. Vuole essere un'occasione in cui le porte di questo luogo, narrato come più spaventoso d'Italia, teatro dell'abbandono, diventi in realtà per qualche giorno luogo di relazioni buone, festa, buon tempo insieme. Abbiamo pensato a incontrare i bisogni di diversi target, per cui ci sarà uno spettacolo teatrale, una mostra fotografica, un pomeriggio di animazione a cura delle associazioni del territorio e una serata finale in cui vogliamo raccogliere la sfida, anzi più che raccogliere e lanciare, di mettere in dialogo la cittadinanza, quindi i diretti interessati al buon uso di questo posto, con le istituzioni che in qualche modo ne hanno la responsabilità. Ti citavo le associazioni del territorio perché è una parte molto importante e non secondaria del nostro sentirci anche un po' forti nel provare a proporre un progetto così ambizioso, è che entrambe le associazioni fanno parte di un'entità un po' più grande che si chiama Rete L'Inviate e che vede coinvolte quasi tutte le associazioni del territorio nel desiderio di sostenersi e collaborare. L'iniziativa sarà nel mese di giugno, in particolare nei giorni 12 giugno, che è un venerdì, in cui sarà aperto il festival con la mostra fotografica e uno spettacolo teatrale ispirato alle procedure di ricovero delle donne francesi all'ospedale della Salpêtrière, un pezzo molto coinvolgente, molto interessante. Si continuerà il sabato 13 a partire dall'ora di pranzo. La comunità proporrà un picnic condiviso sul grande prato che caratterizza questa struttura. Nel pomeriggio tutte le associazioni potranno presentare il loro stand, laboratori e attività a tema. Il weekend si chiude con una serata di DJ set, musica e buon cibo. La chiusura vera e propria sarà poi martedì 16 giugno con il dialogo civico fra cittadini e istituzioni. Liberamente fa un po' riferimento anche a un testo sulle nuove pratiche di cura psichiatrica che si chiama Liberi Tutti. L'idea della libertà come spazio di espressione ci piaceva.
0: Quindi invitiamo tutti i nostri amici e le nostre amiche ascoltatrici a partecipare il 12 e il 13 giugno al Festival Liberamente.
1: Parco dell'ex Antonini di L'Inviate, che qualche milanese conoscerà come il Mumbel.
0: Le mie domande sono finite, però mi piacerebbe chiederti se hai voglia di aggiungere qualcosa liberamente, puoi farlo.
1: Innanzitutto un grande ringraziamento per l'attenzione prestata, perché per noi è molto prezioso poter incontrare sguardi che hanno voglia di capire di più di quello che accade nel mondo intorno a loro, e secondo me quello che fa la radio in questo momento è proprio questo, aprire sguardi non banali.
0: Questa puntata non ci sarebbe stata senza la mail che ci ha inviato Barbara al nostro indirizzo psicoradio@gmail.com. Potete anche voi darci degli spunti per delle trasmissioni. Grazie!

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliando le capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano.
6: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
5: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
5: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
6: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
7: Stai ascoltando Nova Radio.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
3: Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Questa cena vi sembra un addio, ma perché? Giuda che

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri alle 19, proiezione in versione originale sottotitolata in italiano di The Sea, il film di Shai Carmeli Pollack. L'evento è speciale perché ci sarà l'intervento in sala del regista. Alle 21.15 invece in proiezione Sbandati, con ospite in sala il regista Maurizio Trapani. Al CPA Firenze Sud, al Via Sgrana e Traballa, torna infatti il Festival di Musica e Cultura Popolare. Sul palco Apua, Sunrise Jazz Orchestra e Lou Tapage. Il festival va avanti fino al 6 di giugno. Si è inaugurata il 3 giugno alle ore 18 la mostra documentaria 150 anni di storia. La mostra è allestita all'interno dei locali del Circolo di Castello e ripercorre tra foto d'archivio e documenti vari la lunga storia del circolo. Rimarrà visitabile fino al 30 di settembre. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora alle 18, visti da vicino.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
3: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipiline, ramo di Livorno per incidente, 1 chilometro di coda in direzione Firenze tra Interporto Toscano Est e Vicarello. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci, in direzione mare code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliando le capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisareggello. Sempre in direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, un chilometro di coda per incidente al chilometro 60 tra Interporto Toscano Est e Vicarello. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto ha raccontato che i lavoratori, 3 afghani e un pakistano, sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. In Italia molti incidenti non nascono da grandi emergenze, nascono dal disordine. Da un cavo lasciato a terra, da un attrezzo appoggiato solo un attimo, da un passaggio occupato. Il problema è che lo sguardo si abitua al disordine. Lo vedi, ma non lo vedi più. Diventa parte dello sfondo, finché qualcuno inciampa, scivola e cade. E allora la sicurezza cambia prospettiva. Non è solo protezione, è cura dello spazio. Tenere libere le vie di passaggio, riporre gli attrezzi, segnalare una perdita, sistemare prima di andare via. Piccoli gesti, certo, ma ripetuti ogni giorno, diventano prevenzione. Perché un luogo ordinato riduce gli errori, aiuta la concentrazione, protegge chi arriva dopo di noi. La sicurezza, a volte, è semplicemente lasciare il posto meglio di come l'abbiamo trovato. Un attimo per sistemare vale più di un giorno per guarire. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
0: Nova Radio, the best music in town.

Torniamo in onda con Sputnik, ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Nova Radio, quelli che ci seguono sui 101.5 a Firenze, quelli che ci ascoltano sugli 87.8 in Mugello, quelli che si collegano in streaming su www.novaradio.info e quelli che invece usano il DAB, la radio digitale Nova Radio, così ci trovate anche attraverso questo canale che poi è quello che arriva più lontano a livello appunto di autoradio, con un suono più pulito, eccetera. Quindi ci inoltriamo alla scoperta di nuovi arrivi, nuovi ascolti e torniamo agli agli Oldham Witches, House of Mirrors, è il loro nuovo album, il settimo, che arriva a 6 anni di distanza dal precedente. La band arriva da Nashville e si muove in ambito hardcore, post-hardcore, rock e dintorni. Il disco è appena uscito e l'abbiamo nominato per questi ultimi giorni della prima settimana di giugno come disco della settimana. Lo stiamo ascoltando, oggi vi propongo un brano che parte addirittura in acustico ma poi prosegue in maniera diversa. Gli Oldham Witches sono anche così. Starting Line, il titolo del pezzo.

Continuiamo con il nuovo album che arriva dai Nerf Herder. Il disco è una versione fondamentalmente Redux del loro omonimo disco, pubblicata in occasione dell'anniversario di questo album. Ci sentiamo è un trentesimo anniversario, se non erro. Ci sentiamo da questo disco, da questa versione Redux di Nerf Herder, la traccia numero 3 dell'album, che si chiama Sorry, e secondo me ci vuole in questa giornata.

Sorry in versione Redux per il 30° anniversario dell'omonimo disco dei Nerf Herder. Ci sentiamo qualcos'altro, una delle novità arrivate in queste ore. Direi di continuare con i suoni rock dei Queens of the Stone Age, che hanno appena pubblicato un nuovo singolo. Il brano si chiama The Vampire of Time and Memory. Eccoli qua i Queens of the Stone Age, che dire, ci stanno sempre bene.

Sono i Queens of the Stone Age con il nuovo pezzo, il brano, come abbiamo detto, si intitola qui The Vampire of Time and Memory, quindi lungo titolone per loro, per questo nuovo arrivo che ci siamo ascoltati. È uno dei brani della colonna sonora di Due Spicci, tra l'altro di Zero Calcare, e è un estratto dal disco Like Clockwork del 2013, l'unica data italiana che li vede sul palco agli High Days di Milano in support ai System of a Down il 6 luglio prossimo, è sold out, quindi insomma tutte notizie un po' così, non buonissime sui Queens of the Stone Age. Quindi insomma, questo è quanto. Comunque il pezzo ce lo siamo ascoltato e come detto fa sempre piacere ascoltarli e seguirli. Continuiamo con le altre novità e continuiamo con alcuni singoli arrivati nelle ultime ore qua a Nova Radio, e ci sentiamo i Belle and Sebastian con It Only Takes One Lion, nuovo singolo, nuova uscita che vi propongo prima del GR del traffico, però dopo torneremo con ascolti totalmente diversi e tutta una mandata di musica elettronica. Quindi Belle and Sebastian e poi cambiamo registro a Sputnik. There are-

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266.500 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino, fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sta andando tutto male, sta andando tutto male.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
2: Sta andando tutto male, sta andando tutto male.
4: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
6: Sono le 15.33, torniamo in onda con Sputnik, proseguiamo come detto con un po' di suoni più elettronici come quelli che propone Kelela, che ha pubblicato un nuovo singolo, si intitola Point Blank. Ne avevamo già ascoltati alcuni dei nuovi singoli di Kelela e questo è il terzo, se non ho capito male, terza novità per questa estate, inizio di fine primavera, inizio estate 2026. Ci sentiamo il pezzo Kelela Point Blank.

Questa è Clela, il pezzo anticipa il nuovo disco che uscirà il 10 di luglio via Warp Records, terzo lavoro in studio, si intitola New Avatar, intanto appunto qualche anticipazione. Continuiamo con Daniel Avery, l'artista, anche producer, DJ inglese, che torna con qualche nuovo singolo, lo stiamo ascoltando appunto ultimamente spesso. Lemon è il titolo del pezzo che esce in questi giorni.

Bello spinto questo pezzo Lemon di Daniel Avery, ve l'avevo promessa, l'elettronica, eccola qua, cosa altro vi posso dire? L'ho mantenuta questa promessa. Continuiamo con gli ultimi ascolti di oggi, probabilmente proprio l'ultimo che vi propongo, e l'ultimo è diverso, ancora diverso, cambiamo nuovamente tono all'interno di questa programmazione particolare di Sputnik di oggi e torniamo a qualcosa di decisamente più soft, in particolar modo un nuovo pezzo che arriva dai Nouvelle Vague, grande ritorno di quest'anno, questo periodo. Loro ebbero un boom intorno agli anni 10 del 2000 e adesso tornano con le loro cover, le loro canzoni da diciamo così ambiente. Questo pezzo è famosissimo, Enjoy the Silence, che viene rielaborato in stile in chiave Nouvelle Vague con la collaborazione di Sky Edwards e Larry Love. Il brano appunto risale al 90, tutti lo conosciamo, è stato anche rielaborato, ascoltato, riproposto, questo pezzo dei Depeche Mode. In questo caso lo troviamo con Sky Edwards, che è la voce dei Morcheeba, che appunto lo canta e lo suona.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata alla 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.

0: Torniamo in onda con le notizie in Nova Radio News. Ben ritrovati in onda da Martina Agnoletti. Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda metalmeccanica a Rosignano in provincia di Livorno. L'operaio morto, trentenne, si chiamava Fawzi Marwan, di origini tunisine e residente in provincia di Lecco. Secondo quanto appreso, lavorava per una ditta edile esterna all'azienda metalmeccanica dove è avvenuto l'incidente ed era addetto alla rimozione di lastre di amianto. Si sarebbe trovato sul solaio del capannone quando è precipitato da un'altezza di circa 6 metri. Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro nel giro di una settimana. Il 27 di maggio scorso ha perso la vita un operaio di 30 anni, Giacomo Pucci, in un'azienda di Altopascio. E continuiamo con un'altra notizia di cronaca che riguarda le stragi di mafia del 93. Il GIP del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione dopo 30 anni di indagine. Si tratta della sesta archiviazione. L'inchiesta della DDA fiorentina sulle stragi del 93 di Firenze, quindi quella di Georgofili, ma anche di Milano e Roma, vedeva coinvolto Berlusconi e Marcello Dell'Utri. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia e l'ascesa di Berlusconi. Dell'Utri in particolare era indagato per aver istigato e sollecitato il boss mafioso Giuseppe Graviano a organizzare la campagna stragista. Avrebbe svolto, secondo l'accusa, un ruolo di indicatore dei luoghi dove effettuare gli attentati, con l'obiettivo di creare un clima di terrore utile al nuovo progetto politico. La difesa di Dell'Utri, la cui casa di Milano venne perquisita nel luglio 2023, ha sempre definito queste ipotesi fantasiose, contestando l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e sottolineando la mancanza di riscontri, ora confermata dal giudice che ha disposto l'archiviazione dell'appunto procedimento. E sono arrivati anche diversi commenti sulla vicenda da parte di diverse persone che riguardano anche appunto il governo, ovviamente, e tutto il centrodestra, con commenti a favore dei due, Dell'Utri e Berlusconi in particolare modo. Continuiamo, torneremo ovviamente a parlare nei prossimi giorni anche con le associazioni delle vittime della strage dei Georgofili, che appunto è quella del 1993 a Firenze. Continuiamo tornando a parlare dell'estensione dei limiti per le locazioni turistiche brevi approvate oggi in Consiglio Comunale a Firenze. I limiti erano già presenti in area UNESCO e anche nelle zone di Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paoluccia, lo Statuto Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Pervettori, Fonderia e Petrarca saranno appunto aumentati. La delibera è stata illustrata oggi dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini e segue lo studio realizzato da Filippo Celata, professore all'Università La Sapienza. Hanno votato favorevolmente i consiglieri di PD, AVS, Colò e Lista Funaro, contrari i consiglieri di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Lista Schmidt, Italia Viva, mentre si sono astenuti 5 Stelle e Sinistra Progetto Comune. Assente nel momento del voto Heike Schmidt del centrodestra, che in mattinata ha parlato del tema con la sindaca Sara Funaro. Nelle sottozone a 3 e a 4 le abitazioni presenti sono complessivamente oltre 67.780 per quanto riguarda le superfici delle aree cittadine interessate dalle nuove limitazioni. Le sottozone a 3 e a 4 corrispondono complessivamente a 11,21 km². Una misura a tutela della città, non una battaglia contro qualcuno, ha detto oggi la sindaca Funaro, che prima del consiglio aveva spiegato che il regolamento non è statico e cambierà nel tempo e che non ci sono appunto misure punitive che saranno inserite. Sentiamo le parole di Funaro.
1: Oggi è una giornata importante perché è la giornata in cui andiamo a a proporre l'approvazione della delibera sugli affitti brevi, una delibera a cui teniamo particolarmente per vari motivi. Primo, perché noi abbiamo bisogno di lavorare per la nostra città per fare in modo che ci sia una regolamentazione degli affitti brevi e che non ci sia un andamento esplosivo nei numeri, come purtroppo abbiamo visto anche dallo studio di Cerata, non solo nell'area del centro storico ma anche al di fuori dell'area UNESCO. Ricordo che questo è un secondo passo, perché il regolamento rimane aperto, per cui oggi noi andiamo a limitare in tutte quelle zone dove già si sono raggiunti tetti importanti, sia da un punto di vista numerico in percentuale con la residenza, sia anche sull'andamento, per cui con un'accelerazione in alcune zone abbiamo utilizzato questi criteri. Ovviamente la nostra intenzione è quella di continuare il monitoraggio, dove dovessero esserci altre zone che dove si raggiungono quei numeri e soprattutto dovesse esserci una tendenza a crescere, andremo a intervenire anche nelle altre zone, come contemporaneamente, se dovessero esserci delle diminuzioni, rivediamo quelle che sono le zone che abbiamo definito. Ci tengo a sottolineare un altro aspetto che l'ho ribadito anche in aula, che non fa parte dell'approvazione di oggi ma che è un punto per noi politico importante. Siccome sappiamo benissimo che ci sono tanti cittadini che hanno magari la seconda casa, la famosa casa della nonna, che viene utilizzata per integrare il reddito, quando sarà finito il periodo della moratoria tra 2 anni, noi vorremmo intervenire dando totale precedenza ai piccoli proprietari rispetto ai grandi gruppi. Questo per dare un segnale, perché riteniamo che sia la scelta giusta, soprattutto i cittadini che vivono a Firenze e che hanno la seconda casa. È ovvio che questa misura si inserisce in un quadro più complessivo di azioni che vogliamo portare avanti sul tema dell'abitare e sulla spinta per dare risposte ai nostri cittadini per avere alloggio a prezzo sostenibile. So benissimo, perché abbiamo visto le dichiarazioni di questi giorni, che ci sono delle proteste, comprese quelle dei gestori che sono qui sotto. Io ci tengo a ribadire un concetto, e le sentenze del TAR sono state chiare da questo punto di vista. Ci viene detto che c'è violazione della proprietà privata, in realtà le sentenze ribadiscono che non solo non c'è, ma che la Costituzione parla chiaro: dove c'è un interesse sociale generale della città, questo prevale su qualsiasi cosa, e questa è la strada che noi abbiamo intrapreso. Tutela della città, un lavoro per cercare di riequilibrare il mercato e soprattutto attenzione al diritto all'abitare.
0: E queste le parole di Funaro, e invece arrivano anche i commenti dal centrodestra. Il consigliere dei Fratelli d'Italia, Giovanni Gandolfo, attacca frontalmente le amministrazioni presenti e passate, spiegando il disagio abitativo deriva dalle loro politiche fallimentari, da non essere stati in grado di fare serie politiche abitative e investimenti anche a tutela delle fasce grigie e del ceto medio. Questa è solo una delle critiche che arrivano dal centrodestra, lo ascoltiamo.
2: La sinistra continua a raccontarci la grande menzogna che il disagio abitativo dipenda dalle locazioni brevi. In realtà il disagio abitativo deriva dalle loro politiche fallimentari, del non essere stato in grado di fare serie politiche abitative, investimenti importanti, soprattutto anche a tutela delle fasce grigie che ci sono in questa città e che rappresentano anche loro il ceto medio. L'emergenza abitativa la si combatte con gli investimenti e le politiche abitative, non è quella dei divieti. Credo anche che i proventi del turismo, il gettito dell'imposta di soggiorno e tutto quello che ne deriva, debba essere organizzata in maniera redistributiva anche a favore dei residenti di questa città, affinché capiscano tutti che il turismo è una risorsa, non è un fenomeno da combattere e criminalizzare come fa ideologicamente questa sinistra.
0: Critiche anche da sinistra a Progetto Comune, che chiedeva invece più coraggio all'amministrazione comunale. Siamo a favore di qualunque intervento limiti gli affitti brevi, ma non vediamo una presa di coscienza e di responsabilità dell'aver favorito la cultura della rendita, spiega Dimitri Palagi, che ha presentato come sinistra a Progetto Comune 12 emendamenti, tutti bocciati. Quest'oggi consiglio comunale, sentiamo Palagi.
3: Non ci opponiamo a questa proposta, come non ci siamo mai opposti al fatto che il Comune possa intervenire sul tema degli affitti brevi. Quello che rileviamo è che non c'è stata da parte della maggioranza e della sindaca la volontà di leggere le cause per cui siamo arrivati a questo punto, condivise trasversalmente da centrodestra e centrosinistra nei vari governi che si sono succeduti, di un indebolimento delle politiche sul lavoro a favore delle politiche della rendita. Se la politica non si assume questa responsabilità, è chiaro che la cittadinanza che vive di rendita percepirà di essere il nemico. E quindi c'è la retorica dei piccoli proprietari, che noi sappiamo essere una quota non maggioritaria della gestione degli affitti brevi, che viene utilizzata dal sistema di comunicazione per dire che noi ce la prendiamo con le piccole proprietà. Io lancio anche un messaggio a queste persone: quando finiranno con noi, che viviamo in affitto, andranno da loro che sono le piccole proprietà. Non c'è un'assunzione di responsabilità politica. Aggiungo che non c'è stato un reale coinvolgimento del Consiglio Comunale e dei consigli di quartiere. Quello che noi abbiamo proposto con 12 emendamenti va in senso rafforzativo, anticipa quello che è stato annunciato per il 2028, perché di qui al 2028 la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, prova a distinguere anche i grandi host dalla piccola proprietà e prova a evitare che ci sia un meccanismo di rinnovo automatico quando ci sarà la scadenza. Questo la sindaca ci ha detto che lo vorrà fare, noi proponiamo di farlo adesso. Ci sembra di capire che il clima in aula sarà di respingere in toto, in blocco, tutti gli emendamenti che sono stati presentati. Anche questo, diciamo, difficilmente ci porterà, se così sarà, a un voto favorevole.
0: E così è andata, infatti Sinistra Progetto Comune ha deciso di astenersi in questa occasione, in occasione del voto per il nuovo regolamento. A favore del regolamento invece ovviamente la maggioranza, che sostiene la sindaca composta da PD e AVS. Il fenomeno negli anni è mutato, non è più la casa della nonna in affitto, i dati parlano di grandi gruppi e una alta concentrazione delle proprietà, ricorda il capogruppo Dem Palazzo Vecchio Luca Milani. Sentiamolo.
4: Questo fenomeno negli anni si è completamente cambiato. Non c'è più davvero solo la casa della nonna, che è un sostentamento a reddito e mi serve per far studiare i figli all'università. Purtroppo si è sviluppato in un'altra direzione e questa direzione va bloccata, perché non c'è alternativa. Le proprietà di singoli proprietari che hanno un immobile e che mettono a reddito così è minimale. Ma poi anche questa cosa non è che impedisce la libertà delle persone rispetto alla proprietà privata, è che ti impedisce di fare quel tipo di attività, ne fai un'altra, quale? L'affitto a lungo termine.
5: Queste le critiche, diciamo, da destra. Da sinistra invece si chiede all'amministrazione comunale, alla vostra maggioranza, di avere più coraggio.
4: Credo questo, che non si debba fare il passo più lungo della gamba, un pezzo alla volta. Fatto la parte, diciamo, di salvaguardia dovuta alla legge regionale, quindi questi 3 anni, dovremmo arrivare a essere pronti con un regolamento che in qualche misura definisca dei criteri chiari e oggettivi per salvaguardare i fiorentini che affittano un appartamento e impedire questa proliferazione di investitori che hanno fatto man bassa di tante case e le affittano in questa modalità, facendo una concorrenza di fatto sleale e provocando tutti quei disagi abitativi che ben conosciamo anche subito fuori dal centro storico.
0: E mentre si iniziava il consiglio regionale, fuori dal palazzo la manifestazione organizzata dai grandi gruppi che appunto operano nel mercato degli affitti brevi, una crociata ideologica e il mantra che ripetono Lorenzo Fagnoni di Property Manager e Michele Ridolfo dell'Associazione Italiana Gestione Affitti Brevi. Il centro, secondo loro, non si è spopolato a causa del turismo breve, il fenomeno è in atto da anni e gli affitti brevi, secondo loro, sono la risposta, ma sentiamoli entrambi.
6: Questo regolamento è completamente inutile, nel nostro caso viene toccato lo 0,% dei proprietari con cui lavoriamo, è puramente ideologia. Il fatto è che non andava chiuso il centro storico, dove gli immobili sono meglio utilizzati verso il mondo turistico, visto che le famiglie dei fiorentini non vogliono tornare in centro, hanno smesso di popolare il centro da decine di anni e quindi non è questo che li farà tornare in centro.
5: Però anche per la pressione turistica si crea un meccanismo di inflazione dei prezzi di appartamenti che scoraggiano anche quelli che lavorano in centro a poter prendere casa nei quartieri centrali.
6: Allora, nelle altre città europee di importanza di Brescia, weekend pari a Firenze, quindi da Barcellona, Londra, New York, Parigi, Berlino, dove gli affitti a Hong Kong, a Tokyo, in tutto il mondo ci sono aree che hanno canoni di locazioni alte e non è facendo la guerra ai proprietari di casa che questi verranno abbassati.
5: Il TAR, a proposito del regolamento in centro, ha detto che in realtà delle norme che tutelino contrapposti interessi tra pressione turistica e alla residenza sono da accogliere.
6: Il TAR dovrebbe dare solamente una sentenza, diciamo, giuridica e non una sentenza di merito.
7: Si tende a confondere la causa con l'effetto. Le case rimangono vuote perché la gente se ne va. Questo per esempio è lampante. Guardiamoci qui in questa piazza, quante persone vivono in questa piazza. Perché nessuno ci vuole vivere, non ci sono ascensori, è pedonale, non ci sono scuole, non ci sono supermercati. La gente ormai dagli anni 80 è abituata a vivere con la comodità.

0: per chiudere il GR di oggi, la mobilità sostenibile come diritto universale, il rapporto tra diritto alla salute e sicurezza con il diritto alla mobilità, i progetti innovativi e le criticità ancora aperte in Toscana. Di questo e molto altro si parlerà domani nel corso del terzo forum mobilità organizzato dall'Ambiente Toscana all'auditorium del Centro Rogers di Scandicci. E in programma domani, 3 giugno dalle 9 alle 14, sarà anche l'occasione per tracciare lo stato dell'arte della mobilità nella regione ed in particolare a Firenze nell'area metropolitana. Ne abbiamo parlato stamattina con Lorenzo Cecchi di Legambiente Firenze. Sentiamo un estratto dell'intervista a cura di Riccardo Pinzauti.
1: Ogni volta che ci sono poi degli eventi, purtroppo tragico come quello di ieri a Punta d'Indiano, ma insomma basta un incidente insomma in un luogo chiave della città, a volte per bloccare una porzione ampia della città stessa, quindi c'è bisogno di spostare, di fare il cosiddetto shift modale, cioè di fare in modo che i tanti spostamenti che si possono fare con mezzi, sono anche più convenienti e più rapidi con mezzi diversi dall'auto privata, quindi con mezzi pubblici, in bicicletta, in scooter magari elettrici, a volte a piedi, si possano fare con altri mezzi, perché considerate che circa il 60% degli spostamenti che si fanno a Firenze sono sotto i 5 km, sono spostamenti molto brevi, lo spostamento medio è di 2,8 km, dati del comune.
2: Sulla tranvia, tanto investimento, anche tanto sforzo, c'è però un caso, quella della tranvia per campi, non riusciremo a portarla in porto, almeno con i fondi PNRR.
1: Beh sì, è una sconfitta, ora ci sono stati errori e responsabilità da varie parti. Sicuramente si è perso del tempo anche per tutta una serie di questioni legate a scelte progettuali, varianti e così via. Ci auguriamo che si trovino dei fondi, ma sicuramente è stata un'occasione persa ed è un vero peccato.
2: Nel forum so che parlerete di zone a transizione limitata.
1: Sì, allora tra l'altro devo dire il copyright di questa zona a transizione limitata è di Cinecittys e Kyoto Club, e hanno fatto questa ricerca interessante analizzando i dati della città suddivisi per codici di avviamento postale come aree, per vedere quelle che sono poi le disparità, le disuguaglianze anche di accesso alla mobilità sostenibile nelle varie zone. Molto interessante, ne parleremo. Per quanto riguarda sì, la bicipolitana è un bel progetto, il comune lo ha inizialmente sposato, bisognerebbe procedere più rapidamente nell'esecuzione di queste piste ciclabili. Questo chiaramente comporta anche lì alcune proteste, perché quando si va a fare una ciclabile c'è sempre chi si arrabbia perché si tolgono magari dei posti auto. Forza. Sulle bike box hanno avuto un'accelerazione soprattutto per il momento su Scandicci, devo dire. Infatti, tra l'altro, ecco, ne approfitto per dirlo che proprio in occasione del forum le bike box che ci sono a Scandicci, per chi vuole venire in bicicletta, saranno gratuite. La nostra attenzione ovviamente non si limita a Firenze, e quello che faremo è cercare di spronare sia le istituzioni, sia le aziende, soprattutto gli operatori della mobilità, a fare di più, perché il settore della mobilità è importante per la salute di tutti, per il tempo di tutti, perché il diritto a muoversi è un diritto veramente che deve essere universale, deve essere per tutte e tutti.
0: Chiudiamo così con l'attualità, vi lascio insieme al GR del traffico, un po' di musica e poi torniamo con gli approfondimenti culturali di oggi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti sulla direttissima tra Badia e Aglio, code a tratti tra Aglio e Barberino di Mugello e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL in direzione mare, 1 chilometro di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est, rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 16:36, torniamo in onda con lo spazio dedicato alla cultura di Nova Radio. Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi, che dedicheremo alla nuova stagione del Teatro della Toscana, quella presentata negli ultimi giorni, la settimana scorsa, con una giornata di Open Day al Teatro della Pergola, con una conferenza stampa, con annuncio pubblico nel pomeriggio, un'illustrazione pubblica della stagione da parte del direttore artistico della Pergola, Stefano Massini. Torniamo a parlare di questa stagione con ospite in studio il giornalista Gabriele Rizza, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutte, grazie Martina, ciao.
0: Abbiamo già parlato di questa stagione nella settimana scorsa, ovviamente dando un'occhiata agli spettacoli in cartellone. È un po' complicato stare dietro a tutto quello che è stato annunciato, perché sono state annunciate ben 3 stagioni: la stagione del Teatro della Pergola, la stagione del Teatro di Rifredi, il nuovo Rifredi Scena Aperta, e la stagione del Teatro Era di Pontedera. Poi altre novità, le scuole di drammaturgia che proseguono un po' il lavoro fatto da Massini nell'anno scorso, e poi si parla un po' di numeri, con di fatto la pace ormai conclamata con il ministero e una era che sembra avviarsi verso la stabilità per appunto la Fondazione Teatro della Toscana. Partiamo un po' da qui: riflette questa stagione un po' la stabilità a cui va incontro il Teatro della Toscana? C'è un po' di tutto. L'anno scorso si era voluto osare con fare quasi provocatorio verso il ministero, che aveva declassato il teatro da teatro nazionale. Quest'anno, diciamo così, ci si spalma in più direzioni, secondo me.
1: Sì, come hai detto bene, è una stagione un po' indecifrabile. Forse, volendo essere un po' cinici, per questa dimensione anche pacificata che sicuramente si è prodotta anche con il contributo che il Ministero ha dato alla scuola di drammaturgia appunto istituita da Massini sulla scia di quella che era stata l'esperienza di Edoardo. Sono 200.000 euro mi sembra che il ministero ha destinato a questa scuola, quindi insomma in un'ottica un po' così meno polemica e più rassicurante, la stagione cioè marcia alla grande, fra la Pergola, Rifredi e il Teatro Era di Pontedera. Credo però in maniera un po' confusa, ecco, in maniera un po' dispersiva, dove a fare la differenza forse più che la qualità e la quantità. Il comunicato in questo senso ci aiuta, insomma, l'incipit recita 600 alzate di sipario. Insomma, non sono poche 600 alzate di sipario fra i tre palcoscenici, insomma una bella dose, e aggiunge 90 titoli. Insomma, 90 titoli altrettanto
0: sono tanti,
1: sono un bel pacchetto. No, scusa, finisco, è così. 400 repliche di produzione e coproduzione firmate dal Teatro della Toscana in 6 mesi di tournée nelle sale della Fondazione, nei maggiori teatri italiani, e poi tutto il resto. Insomma, numeri Di grande spessore quantitativo. Se a questo ci vogliamo abbinare la qualità, sicuramente la troviamo, ma la troviamo un po' come hai detto te, come io un po' ribadisco, così, un po' dispersa, un po' a pioggia, insomma, ecco.
0: Abbiamo difficoltà anche noi a orientarci per raccontarla, perché poi c'è un po' di tutto, appunto, come
1: tutto,
0: dicevamo,
1: sì.
0: Dal teatro giapponese, che è un po' la novità internazionale, a il ritorno di Popolizio, ma appunto la presenza di personaggi che conosciamo per attraversare un po' tutte le dimensioni dello spettacolo, come Tullio Solenghi, ma anche Tindaro Granata, ma anche Dario Manfredini, ma anche la collaborazione con Metastasio, il Teatro Metastasio, che doveva essere che è stata annunciata come una grande novità per questa stagione, che poi in realtà è un'ospitata
1: si
0: di
1: uno spettacolo di Civica, diretto da Massimiliano Civica, esattamente, sì. Se metterei in conto anche, ma senza voler così scandire una vertenza di valore, insomma, anche il richiamo degnissimo, per carità, di personaggi come quelli ruotanti intorno all'Arca Azzurra, per esempio, ecco.
0: Esatto, grandissima Arca Azzurra, presenza
1: per di anni
0: Ugo Chiti,
1: è stato,
0: e poi di...
1: Però insomma, poi un po' di riciclaggi che vanno sempre bene, insomma, penso a Luca Zingaretti, che aveva esordito l'anno scorso sul palcoscenico di San Miniato del Dramma Popolare con questo Caino di Montalbano, del padre di Montalbano, di Camilleri, e che appunto viene messo in scena qui alla Pergola. Poi gli amici come Ottavia Piccolo, insomma, altri toscani di bella presenza come Alessandro Benvenuti, naturalmente Stefano Massini, che riprende un altro capitolo del suo excursus storico drammaturgico, questa volta dopo Trump, istruito, pilotato e gestito attorno alla figura di Putin, insomma. Quindi non so che dire, però sono, diciamo così, attratto da alcune cose che sicuramente fanno un po' la differenza, questi premi, non so se sono dei premi, cosa sono, vengono definiti premi, insomma, no, titolati a Grotowski, per esempio, no?
0: Certo, che erano già stati annunciati.
1: E che confermano anche insomma, qui ecco un po' la differenza, forse si può innescare. C'è Milo Rau, c'è Rezza Mastrella, che sono stati omaggiati appunto a Venezia alla Biennale. C'è
0: Milo Rau, però al Teatro Era di Pontedera l'anno scorso, quest'anno,
1: sì,
0: insomma, nell'ultima stagione lo trovavamo in stagione
1: qui,
0: al Teatro
1: qui,
0: della,
1: esatto,
0: Pergola.
1: Qui siamo a Pontedera, sì, non so, mi confondo un po', non vedo bene. Comunque c'è Milo Rau, premio Grotowski, poi premio Grotowski, sempre a Pontedera c'è Dario Manfredini con il suo spettacolo storico, insomma, e Usini e Baug e fratelli Maniglio, sempre alla sala di Pontedera. Insomma, Pontedera sta riprendendo forse questo ruolo di centro, diciamo così, una volta si chiamava sperimentazione, di ricerca, insomma, dove questi personaggi erano all'ordine del giorno, insomma, no? Quando c'era il piccolo teatro di Pontedera nella sala di via Manzoni, non dico che Manfredini era di casa, ma insomma, se lo si vedeva in Toscana passava da quelle parti.
0: Ecco, direi che è un po' forse la novità nascosta ma principale di questa stagione, la caratterizzazione teatro dedicato un po' di più alla sperimentazione di Pontedera,
1: sì,
0: il ritorno a questo ruolo,
1: sì,
0: mentre in passato era sempre stato raccontato così, ma di fatto era il teatro dove arrivavano in replica,
1: certo,
0: o partivano per poi arrivare in replica qui a Firenze una serie di spettacoli, quindi una replica della stagione fiorentina che,
1: esatto,
0: forse non giovava,
1: esatto,
0: alla valorizzazione di questo storico spazio importante.
1: Infatti se, scusate, ti interrompo, cioè, riprendendo le partenze, Putin debutta a Pontedera prima di arrivare a Firenze, e ritorni di quei nomi che dicevamo prima legati agli anni 80 e le grandi esperienze del teatro di ricerca, per esempio, rispunta fuori il nome di Claudio Morganti, che insomma era un po' di tempo che non lo vedevamo in scena, ma ci fa sempre piacere, intendiamoci, ecco. Non lo so, davvero.
0: Ti lascia 79, dubbioso questa stagione, ancora da interpretare.
1: Mi lascia interpretare. Rifredi, ecco, è un po' così ballerino. Rifredi è sicuramente Rifredi ballerino.
0: Vede come sempre lo stesso artista proporre più spettacoli. Come sempre, nel senso che spesso si tratta di repliche di spettacoli, ma in questo caso Danio Manfredini in doppio spettacolo, Tindaro Granata doppio spettacolo, se non erro,
1: sì,
0: correggimi se sbaglio.
1: No, e qui lo vedo, peraltro l'omaggio a Mina c'era già stato l'anno scorso, mi sembra, sempre a Rifredi di Tindaro Granata. Naturalmente Angelo Savelli con Gian Burrasca, non so se un vecchio o un nuovo Gian Burrasca, comunque lui l'aveva già solcato. Sì,
0: Fanny Alexander,
1: un po' di
0: Ugo Chiti,
1: esattamente, un po' di Toscanacci, Vasco Pratolini con Ugo Chiti, appunto, e gli allievi della scuola Orazio Costa, perché ecco, c'è anche quest'altra rinascita, non lo so, rivalutazione. Riverbero della,
0: recupero, della, non lo so, della scuola, spazio che viene dato.
1: Orazio Costi, un ex Arcazzurra come Salvianti che ritorna in scena. Sì, si fa un po' fatica. Ci sono molte cose un po' già viste, compreso Babilonia Teatri, molte cose che già hanno circolato un po' qui intorno, però ci sono anche cose interessanti. Ecco, questo va sottolineato, insomma. Ritorniamo, per esempio, sicuramente interessante per restare a Rifredi, Guarda le luci, amore mio, che è stato già in Toscana in alcuni teatri della Fondazione Toscana Spettacolo, dal libro di Annie Ernaux con Valeria Solarini e Silvia Gallerano per la regia di Michele Cesco. Un testo molto bello, tutto al femminile, e uno spettacolo sicuramente raffinato, che è un po' un fiore all'occhiello, insomma, ecco, di Rifredi, scena aperta dal mio modesto punto di vista.
0: La stagione dell'abbonamento alla Pergola sicuramente è quella più classica e tradizionale, sì, ma è anche un voler andare incontro ai desideri degli abbonati storici, che forse si erano trovati più spaesati con la stagione 2025-26, non so, può darsi che ci sia anche questo intento. Sicuramente quello che è stato detto in conferenza stampa settimana scorsa è che si punta tanto sulle produzioni del teatro della Toscana, anche per farle circuitare e con l'obiettivo di generare introiti, fondamentalmente.
1: Certo, certo.
0: Perché no? Perché non dirlo? Perché no? Non sottoscriverlo.
1: No, no, infatti, comunque davvero c'è di tutto e di più, insomma, e si trova, si ha difficoltà a tenere una linea di condotta, se non a immaginare che il teatro deve essere anche così un'oscillazione da tutte le parti, insomma, di una frequentazione indefessa, indecisa e molto così declinata su vari linguaggi. Allora ci può star bene naturalmente Massimo Polizio e Leonardo Lidi con Tullio Solenghi e Silvio Orlando, insomma, ecco, o Alessandro Benvenuti, ripeto, senza dare nessun giudizio
0: di merito,
1: valore,
0: esatto,
1: insomma. Però c'è La Tella con la Sonia Bergamasco, che è sempre un bel vedere per le qualità di La Tella come direttore di attori e per le qualità attoriali e sensibili di un'attrice come Sonia Bergamasco, insomma. Abbiamo quel matto di Alessandro Haber, insomma, c'è di tutto, dai.
0: C'è di tutto, per tutti i gusti.
1: No, scusa, non possiamo dimenticare Piero Pelù.
0: Certo.
1: No, che insomma ci racconta Kurt Cobain, ma insomma.
0: E anche James Franco, non l'abbiamo citato James Franco,
1: vero,
0: ma perché per me
1: è
0: una presenza assurda appunto
1: James Franco,
0: occasione particolare,
1: sì,
0: Desert Film,
1: bene,
0: performance teatrale dal vivo.
1: Sì, James Franco, è vero, ce l'eravamo un po' dimenticato in questo
0: 6-7 ottobre, Saloncino Paolo Poli.
1: Dopo il no, dopo la compagnia,
0: così, in apertura
1: c'è il no e c'è James Franco, Desert Films, che
0: Vedremo, vedremo questa ospitata come va a finire.
1: C'è anche la collaborazione con Intercity, Festival.
0: Ecco, un'altra cosa che vorrei sottolineare è che forse c'è un po' aumenta il rapporto con il territorio del teatro della Toscana, che anche in questo caso può non essere proprio un male, no? Integrarsi con le realtà teatrali del territorio, appunto gli ex Arcazzurra, Gochisi, ma anche Virgilio Sienica in stagione l'anno scorso, insomma nella stagione passata, Intercity, una serie di collaborazioni che forse vogliono parlare, no? al territorio e dire sì, noi siamo la fondazione Teatro della Toscana, però ci immergiamo in quello che, di cui facciamo parte, tessuto cittadino,
1: sicuramente,
0: regionale.
1: Sicuramente questa può essere una spinta utile per il territorio, utile per gli artisti che ci lavorano e utile per il pubblico che si riaffeziona, diciamo così, anche a memorie, no? Che magari si sono un po' disperse. Penso a Arcazzurra, comunque è un caso abbastanza eclatante, o a Lucia Poli, insomma, ecco,
0: esatto.
1: Per fare. Però è vero che così si fa fatica. Maria Cassi, Leonardo Brizzi, altri personaggi di questa fiorentinità e territorialità di cui stavamo parlando prima, insomma. Sì, poi abbiamo comunque la ripresa dei lavori di Stefano Massini, liberamente, no? Quelli quindi dedicati a questa drammaturgia popolare, alla scuola di drammaturgia che rinasce, l'omaggio a Orazio Costa, l'omaggio a Grotowski, credo debba venire, poi ci saranno anche quelli a Scabia, oppure quelli sono... quelli sono a Prato, forse un omaggio in ricordo di Scabbia. Insomma,
0: c'era anche questo tema che faceva parte della collaborazione fra i due, credo. Comunque era stato annunciato nella stessa occasione.
1: Insomma,
0: prima di perderci troppo, direi che staremo a vedere se questa stagione funziona. Secondo me siamo un po' ancora ai giri di prova per questa direzione artistica Massini, e poi appunto da quest'anno c'è anche il direttore
1: generale,
0: no?
1: Sì,
0: Zambaldi,
1: sì.
0: Per cui cambia. L'anno scorso era la vera stagione zero, a questo giro la stagione 1, poi vedremo magari il prossimo anno se una direzione certa, chiara, precisa verrà trovata da questi spazi.
1: Non sarà semplice ovviamente. Massini è stato bravo, per esempio, va riconosciuto che ha donato a Pontedera una bella memoria, quella sulla Piaggio, con questo se piangi, se ridi, se dici sì, ti chiamo Vespa, insomma, quel titolo è abbastanza accattivante, ma insomma il racconto della Piaggio fatto da Stefano Massini l'altra volta lì a Pontedera, che credo riprenderà anche in questa stagione, è un bel passaggio di teatro nazional popolare nel senso alto della parola, insomma, che ha avuto un esito vincente e lui è stato in sintonia, insomma, con questo, senza disperdersi troppo in navigazioni extraterritoriali, insomma.
0: Vedremo che cosa funzionerà, cosa no, ne riparleremo sicuramente, però adesso grazie mille a Gabriele Rizza.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.

0: torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo al premio Fiesole ai maestri del cinema 2026, il riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana. Quest'anno il premio sarà assegnato ad Olivier Assayas. La cerimonia di premiazione si terrà il 12 di luglio al Teatro Romano di Fiesole e sarà presente il regista stesso per un incontro e la presentazione di un volume monografico a lui dedicato. Prima ancora in programma una breve retrospettiva. A spiegarci come mai quest'anno il premio Fiesole sarà assegnato a Olivier Assayas, Marco Luceri, il nuovo direttore artistico.
1: Allora, Olivier Assayas è un regista francese tra i più interessanti e particolari del cinema contemporaneo. Era da alcuni anni che pensavamo di assegnargli il premio e finalmente quest'anno siamo riusciti a coinvolgere, ecco. Lui è uno, come ti dicevo, uno dei registi più versatili, ecco, del cinema contemporaneo. Penso che ha lavorato intanto con grandissimi attori tra cui Juliette Binoche, Kristen Stewart, Jude Law, Penelope Cruz, e diciamo il suo cinema si è sempre contraddistinto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni per un'attenzione alle dinamiche narrative, alla sperimentazione dei linguaggi, all'approfondimento della dimensione interiore dei personaggi, in particolare quelli femminili, e poi ha affrontato tanti temi cruciali del nostro tempo, quindi il tema dell'identità, del rapporto tra realtà e finzione, di quanto le tecnologie influenzano il nostro modo di vivere e di vedere il mondo, e infine anche del confronto tra il cinema del passato e quello del presente, anche perché Assayas, come Guadagnino che abbiamo presentato l'anno scorso, è un regista che è stato nei primi anni della sua formazione anche un critico cinematografico. Quindi diciamo è un mondo cinematografico fatto di tanti pezzi e ogni pezzo è veramente molto interessante.
0: Cosa succederà durante la serata di premiazione che è in programma il 12 luglio al Teatro Romano di Fiesole?
1: Sì, allora si comincia alle ore 18:30, quando il sole sta per calare sul teatro, è un orario molto suggestivo. Faremo un incontro con Olivier Assayas e con alcuni ospiti i cui nomi comunicheremo nelle prossime settimane, e durante l'incontro, che durerà circa un'oretta e mezzo, presenteremo il volume monografico che come ogni anno abbiamo realizzato. Tra l'altro quest'anno il volume è il primo libro in assoluto uscito in Italia su Assayas, un volume monografico, e al termine di questa prima parte, diciamo, della premiazione ci sarà un aperitivo offerto a tutto il pubblico che verrà. È un momento conviviale molto bello, insomma, che avevamo interrotto dopo il Covid, ma riprendiamo questa bella abitudine, è un modo per stare tutti insieme, ecco, per festeggiare questo premio. E poi alle 21:30 ci sarà la premiazione e a seguire la proiezione dell'ultimo film di Assayas, che è Il mago del Cremlino, tratto dal bestseller di Giuliano D'Empoli e scritto insieme al più grande scrittore francese di oggi, che è Emmanuel Carrère. Quindi veramente un programma molto fitto e molto ghiotto per tutti.
0: Oltre alla serata di premiazione, che come dicevamo è il 12 di luglio, voi programmate come sempre una retrospettiva che parte molto prima, durante Apriti Cinema. Cosa verrà proiettato in questo caso?
1: Sì, allora, come dicevi, ci saranno tre film di Assayas all'Arena Apriti Cinema in Piazza Pitti. Si comincerà giovedì 18 giugno con Sils Maria, che è una raffinata riflessione sui confini tra identità, rappresentazione e lavoro dell'attore. Giovedì 25 giugno sarà la volta di Persona Shopper, è un thriller interpretato da Kristen Stewart, e poi si chiude giovedì 2 luglio con Il gioco delle coppie, che è una brillante commedia satirica sul mondo della cultura e sulle tecnologie che influenzano la società contemporanea. Questi tre film saranno, diciamo, di introduzione poi al premio. Credo sia un bellissimo percorso anche per chi non ha mai visto nessuno dei titoli di Assayas per avvicinarsi al cinema di questo grande maestro.
0: Quest'anno è un anno importante per il premio Fiesole, un compleanno importante, ma che ha anche una dedica ad Aldo Sassone.
1: Sì, dedichiamo l'edizione 2006 al 2026 ad Aldo Tassone, che è stato un maestro per tanti di noi e per tante generazioni di cinefili, e che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 30 dicembre. Lo facciamo anche perché premiamo un regista francese e sappiamo tutti quanto, grazie a France Cinéma, per 23 anni Firenze è stata veramente la capitale europea dell'incontro tra il cinema francese e quello italiano. Ci dispiace solo che Aldo non possa essere con noi a festeggiare, ma lo sarà nell'anima, nello spirito e nel cuore di tutti, perché insomma a tutti noi gli dobbiamo qualcosa, tutti noi amiamo il cinema francese, il cinema italiano e il cinema in generale, quindi insomma ci sembrava doveroso fare questa dedica.
0: Invitiamo tutti i nostri ascoltatori alla premiazione il 12 luglio, ma anche alla retrospettiva che parte il 18 giugno. Grazie mille a Marco Luceri.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri alle 19, proiezione in versione originale sottotitolata in italiano di The Sea, il film di Shai Carmeli Pollack. L'evento è speciale perché ci sarà l'intervento in sala del regista. Alle 21.15 invece in proiezione Sbandati, con ospite in sala il regista Maurizio Trapani. Al CPA Firenze Sud, al Via Sgrana e Traballa, torna infatti il Festival di Musica e Cultura Popolare. Sul palco Apua, Sunrise Jazz Orchestra e Lou Tapage. Il festival va avanti fino al 6 di giugno. Si è inaugurata il 3 giugno alle ore 18 la mostra documentaria 150 anni di storia. La mostra è allestita all'interno dei locali del Circolo di Castello e ripercorre tra foto d'archivio e documenti vari la lunga storia del circolo. Rimarrà visitabile fino al 30 di settembre. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30, Psicoradio alle 14, qui e ora alle 18, visti da vicino.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. In Italia molti incidenti non nascono da grandi emergenze, nascono dal disordine. Da un cavo lasciato a terra, da un attrezzo appoggiato solo un attimo, da un passaggio occupato. Il problema è che lo sguardo si abitua al disordine. Lo vedi, ma non lo vedi più. Diventa parte dello sfondo, finché qualcuno inciampa, scivola e cade. E allora la sicurezza cambia prospettiva. Non è solo protezione, è cura dello spazio. Tenere libere le vie di passaggio, riporre gli attrezzi, segnalare una perdita, sistemare prima di andare via. Piccoli gesti, certo, ma ripetuti ogni giorno diventano prevenzione, perché un luogo ordinato riduce gli errori, aiuta la concentrazione, protegge chi arriva dopo di noi. La sicurezza, a volte, è semplicemente lasciare il posto meglio di come l'abbiamo trovato. Un attimo per sistemare vale più di un giorno per guarire. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: E tra Firenze Sud e Incisareggello, spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra Signa e Firenze Scandicci, code per viabilità esterna che non riceve in uscita Lastra Signa provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: where you are.
1: Government.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Visti da vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita, in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
1: Ben ritrovati a tutti e a tutti da Daniele Bianchini quest'oggi con una nuova puntata di Visti da Vicino, il nuovo programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita che abbiamo realizzato in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Una trasmissione che si può ascoltare in diretta sulle frequenze di Nova Radio ogni due settimane, il giovedì pomeriggio alle 18, e che oggi va ad affrontare un tema, come spesso accade nelle nostre trasmissioni, abbastanza ampio da poter esaurire nel quarto d'ora circa di tempo che ci diamo, ma sul quale sarà particolarmente interessante stimolare i nostri due ospiti. Parleremo di disagio giovanile, lo faremo insieme ai professori Salvatore Donnici e Alessandro Garuglieri, entrambi psicologi e psicoterapeuti, che ringrazio intanto per essere con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno
3: Daniele, grazie per l'invito.
2: Grazie,
1: grazie a voi della disponibilità. Parlare di disagio giovanile, dicevo, non è semplice da farlo in un quarto d'ora. Immagino che per quanto vi riguarda sia poi, insomma, una delle tematiche che più vi ritrovate quotidianamente ad affrontare anche nella vostra professione. Ma per provare a dare uno sguardo più d'insieme anche a chi ci ascolta, direi di partire da una fotografia generale che soltanto i dati possono aiutarci ad avere. Ci si rifà quindi, immagino, ai dati, quelli ufficiali, che il Ministero della Salute ci rilascia, e quindi chiedo al professor Salvatore Donnici di aiutarci ad entrare, insomma, nel vivo di questo argomento con una fotografia generale sui numeri del disagio giovanile oggi in Italia.
3: Certo, allora diciamo che quando parliamo di disagio giovanile non parliamo di un fenomeno quindi marginale, ma di un qualcosa che riguarda una parte sempre più ampia dei adolescenti e dei giovani adulti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute, circa un adolescente su sette nel mondo soffre di disturbi mentali. In Italia, infatti, dopo la pandemia, i servizi di neuropsichiatria e psicologia hanno registrato un forte aumento della richiesta di aiuto, soprattutto per quanto riguarda disturbi d'ansia, attacchi di panico, depressione e il senso di solitudine e difficoltà relazionali. I dati più solidi e recenti ci arrivano dal SISM ed è il rapporto del 2024, in quanto questi dati vengono aggiornati ogni due anni. La proiezione di questi dati ci restituisce una fotografia in cui 850.000 persone in Italia vengono assistite dai servizi specialistici di salute mentale. Tra le persone assistite abbiamo un 55% di donne contro un 45% di uomini. Quindi la lettura del dato ci restituisce anche informazioni relative all'età di accesso, in quanto il 65% degli utenti ai servizi specialistici sono adulti, quindi all'incirca 40-45 anni. Il fatto che i giovani siano meno presenti nei servizi per adulti non significa che stiano meglio, ma semplicemente perché i ragazzi o arrivano tardi alla richiesta di aiuto oppure vengono intercettati da altri servizi come la neuropsichiatria infantile sotto i 18 anni, consultori o psicoterapie private. Questi dati sono un po' parcellizzati, in quanto non ci raccontano l'assistenza pubblica, ma non tengono in considerazione la grande fetta di psicoterapia privata e quindi della libera professione, e le persone che fanno accesso sono tantissime.
1: Chiaramente questa è una fotografia, come ha detto, insomma, il professore, che ci arriva da questi dati che parlano del pubblico. Il privato ci potrebbe raccontare qualcos'altro, ma diciamo il grosso di quello che possiamo raccontare già questi numeri ce lo possono dare. Ha citato questa differenza tra uomini e donne. Quando parliamo di gender gap spesso ci viene imposto questo ragionamento su tanti altri temi, se ne è parlato tanto in politica, sulla differenza salariale, sì. In realtà la psicologia evidentemente non differisce da questo punto di vista. Qual è quindi questo aspetto che effettivamente differisce tra uomini e donne nell'accesso ai servizi?
3: Esatto, allora l'American Psychological Association spiega come gli stereotipi di genere influenzino poi l'accesso alle cure, il modo soprattutto in cui le persone vivono, esprimono e chiedono aiuto rispetto alla sofferenza psicologica. Questo perché vi è una differenza culturale nell'educazione comunicazione emotiva e affettiva. Allora, un modo per spiegare questi dati è anche tenere in considerazione questo fenomeno. Le ragazze generalmente vengono cresciute con una maggiore possibilità di esprimere la fragilità, la tristezza, mentre per esempio nei ragazzi è spesso ancora presente un modello che associa il valore personale alla forza, al controllo e all'autosufficienza. Entrambi i generi subiscono però delle aspettative sull'immagine, sulla performance, sulla perfezione estetica e relazionale, soprattutto derivante dai social. Diciamo che le ragazze ne soffrono più di più, soprattutto per quanto riguarda la percezione estetica, gli uomini invece sono più propensi a esprimere un disagio e una sofferenza attraverso forme indirette. Infatti, se andiamo a vedere i flussi dell'EMUR, dell'emergenza e urgenza, ci aiutano a vedere questo fenomeno in senso più allargato. Per esempio, per quanto riguarda le abbuffate alcoliche o gli atti violenti, vi è una prevalenza maschile. Per gli atti violenti circa l'80% degli accessi al pronto soccorso è per traumi derivanti da risse, aggressioni, ferite. È una cosa molto simile per quanto riguarda il fenomeno dell'abbuffata alcolica, anche se questa differenza si sta andando in me a equiparare tra uomini e donne.
1: Una curiosità, prima di passare poi anche a coinvolgere il professor Garuglieri, hai parlato dei social, c'è una domanda diversa che potrei farti rispetto a quella che avevamo un attimo preannunciato. I social sono, secondo voi, o almeno da quella che è la vostra esperienza, qualcosa che ha fatto emergere delle situazioni che già evidentemente esistevano e che negli ultimi anni stanno diventando più rapide forse a manifestarsi, oppure le stanno proprio amplificando come causa scatenante?
3: Guarda, io credo che li stiano amplificando un po' come causa scatenante, soprattutto per due motivi. Il primo è perché si è costantemente esposti, e inoltre anche perché questa esposizione costante porta poi lentamente a far venire fuori il fenomeno del disagio, soprattutto in un'età che è la più vulnerabile, quella dei 16-17 anni, dove ci sono delle dinamiche più legate all'identità di ruolo, l'appartenenza di gruppi, e quindi i social diventano sia uno strumento che un luogo dove esercitarsi.
1: Immagino quanto questo abbia portato anche, per quanto vi riguarda, a trasformare la vostra di professione, perché evidentemente è una variabile che non può non essere considerata, che fino a qualche anno fa probabilmente non manco esisteva e che adesso invece entra a gamba tesa su tutto quello che riguarda anche il vostro lavoro. Vi chiedo anche al professor Garuglieri.
2: Sì, questo è un aspetto molto importante, perché quando parliamo, lavoriamo con l'adolescenza, talvolta con l'approccio un po' adulto e parziale rischiamo di, in maniera un po' normativa, tagliare fuori queste aree di vita dei ragazzi che vivono e che abitano, e che noi invece abbiamo anche a nostra volta bisogno di conoscere, vedere e interpellare, proprio come aspetti dove l'identità si mette in gioco. Che immagini cercano, che immagini mostrano di sé, che personaggi creano nel mondo virtuale, è un modo per esprimere delle parti di sé, per poterle vedere, per poterne parlare e poterci fare anche terapia. Quindi è un mondo importantissimo, ovvio amplifica, come diceva prima Salvatore, amplifica tantissimo, quindi può andare a disgregare laddove purtroppo ci sono delle fragilità, ma allo stesso tempo è uno spazio di dialogo fondamentale nel quale loro stanno e dobbiamo starci anche noi.
1: A proposito di questo, le chiedo quali sono le difficoltà e le differenze che ci sono, che vengono rilevate nell'esprimere i sintomi di disagio giovanile, anche in maniera diversa, come abbiamo detto, tra ragazzi e ragazze. Difficoltà che poi portano di fatto anche a una diversa tempistica di presa in carico, di accesso ai servizi.
2: Sì, il tema di come i ragazzi arrivano, accedono e riescono a avere una presa in carico, dico riescono ad avere perché talvolta il sintomo ha proprio la funzione di attivare un sistema di cura e di attenzione rispetto ai loro bisogni. Varia sì, secondo delle dinamiche culturali e di cultura di genere, oltre che anche dagli aspetti di storia personale. Come diceva Salvatore prima, c'è un tema della disponibilità e della possibilità da parte del mondo femminile di quindi di poter esprimere, raccontare, verbalizzare dei bisogni interiori, e questo viene più, come dire, spinto culturalmente per il mondo femminile, mentre la parte del mondo maschile ha questa tendenza a esprimere il disagio e un bisogno più profondo attraverso delle forme che riguardano più degli agiti verso l'esterno, quindi dei modi di muovere da dentro verso fuori il bisogno. E queste sono due forme che raccontano sia degli aspetti dei meccanismi culturali, sia anche dei modi di esprimere appunto il sintomo. E qui la questione diventa più che come lavorare sul sintomo, farci la domanda su che cosa ci vogliono dire questi sintomi, perché poi che io parta da dei sintomi più di espressione verso l'esterno di un bisogno tramite il corpo o di tenere dentro dei bisogni, comunque poi bisogna andare a capire da dove arriva la storia di questa ferita, di questa fragilità che si esprime e che inizia a declamarsi nel contesto familiare, spesso nel contesto sociale. E lì noi professionisti spesso arriviamo quando ormai ci sono già rotte delle questioni, quando già i cocci si sono frantumati, e anche i genitori, le scuole arrivano con l'insistenza e l'urgenza di voler riparare e mettere una toppa a dei problemi che però spesso hanno una storia lunga.
1: Questo aspetto secondo me è interessante anche per arrivare alla parte finale di questa nostra trasmissione, per parlare anche di quell'aspetto legato alla comunicazione che spesso arriva ad affrontare il problema psicologico al racconto di un fatto di cronaca e quindi a questioni ormai compiute, che è più o meno la stessa logica che ci stavi raccontando poco fa te, ovvero di quando si arriva con urgenza a agire in una situazione di conclamata difficoltà. Allora qui la domanda fatidica è: si riesce anche magari coinvolgendo proprio la parte di chi lavora nel mondo della comunicazione a lavorare più sulla prevenzione piuttosto che sulla emergenza? Quale potrebbe essere, secondo il vostro punto di vista, una modalità per arrivare a questo? Banalmente immagino avendo più risorse come ambito.
2: In questo mondo ideale, però, avendo più risorse, partendo da questo
1: però lo chiedo ad entrambi su questo aspetto.
2: Certo. Allora, qui il problema è del mondo adulto. È il mondo adulto che deve imparare a intercettare, ascoltare, riconoscere dei bisogni che arrivano dal mondo dell'adolescenza e anche dell'infanzia. La prevenzione incomincia fin dall'infanzia, ma di infanzia avete già parlato, ma sono fortemente interconnesse, e a aumentare e dare la capacità agli adulti di sapere ascoltare veramente quelli che sono i bisogni e i segnali che arrivano da prima. Quando si dice ascoltare non si dice soltanto mettersi a tavolino e farsi raccontare le cose, perché così non funziona nell'educazione. Spesso le parole non sono adeguate e non sono mature abbastanza per raccontare bene dei disagi, ma ci sono già tanti segnali, già tanti sintomi, e non si può pensare che i problemi evolutivi si risolvano con una chiacchierata. Spesso si risolvono attraverso proprio gli agiti, il confronto anche forte, emotivo, dove entrano in gioco spesso questioni acute, e ci sta tutto nella vita di un cammino evolutivo, ma accogliendoli, interpretandoli, ascoltando quelli che sono i messaggi nascosti che non si sanno dire a quell'età, senza scadere sempre in allarmismi. Gli allarmismi spesso creano uno stato di angoscia collettiva che per una persona in un momento di fragilità non sono concilianti, non aiutano, anzi creano ulteriormente effetti a catena sul patologico.
1: Professor Donnici.
3: Esatto, Alessandro, io inserirei anche un'altra cosa, cioè il tempo. Ci vuole tempo, non possiamo pensare che delle condizioni ahimè psicopatologiche si possano risolvere in fretta, velocemente, quindi ci vuole del tempo, attesa, e soprattutto riuscire a io penso per esempio al mondo scolastico, formare anche gli insegnanti e tutto il comparto delle agenzie di formazione, formare queste persone anche nel riuscire a tradurre dei segnali che spesso a volte possono essere interpretati come mancanza di voglia o disinteresse.
2: Aggiungo un aneddoto: l'immagine idealizzata del meccanico dei figli, che alle volte noi psicoterapeuti adulti che lavoriamo con l'adolescenza abbiamo, o trasmettiamo forse, è che alle volte i genitori o i professori, che noi lavoriamo anche, abbiamo esperienza anche nel mondo della scuola, pensano di poter portare un ragazzo difettato e poterlo riprendere come si fa con la macchina, un po' aggiustato. Ma il sintomo racconta di un problema spesso che è contestuale, della famiglia, della scuola, della classe, del rapporto con gli insegnanti. Quindi quando un adulto porta un figlio in terapia o consiglia o spinge, o un ragazzo si va avanti e chiede aiuto, lì tutti si devono attivare, tutti devono mettersi in discussione, tutti devono fare un cambiamento.
1: Da questo punto di vista, per arrivare alla conclusione, possiamo anche pensare a quelli che sono i risvolti sulla nostra regione, se possiamo dargli anche un occhio, anche se non abbiamo dei dati specifici, dal vostro punto di vista privilegiato della vostra professione, della vostra esperienza personale, qual è la situazione oggi in Toscana dal punto di vista degli adolescenti, anche se capisco che non si possa tradurre, insomma, se notate delle differenze magari legate anche al territorio piuttosto che ad altri, perché comunque, lo dico dal punto di vista invece di chi fa informazione, noi per primi spesso e volentieri abbiamo questo atteggiamento che voi avete raccontato, ovvero caschiamo un po' dal pero quando ci ritroviamo a raccontare fatti di cronaca che ci arrivano molto vicini. Questo è un problema che avviene sempre e comunque, lo facciamo dalle grandi guerre, che finché non si avvicinano a casa nostra non le trattiamo con il dovuto rispetto, però purtroppo anche nei fatti di cronaca che riguardano spesso gli adolescenti leggiamo delle famiglie che cascano dal pero. Cioè, abbiamo letto in settimana dei ragazzi a Siena individuati con 13 ragazzi che avevano un arsenale, diciamo, di violenza, neonazismo e tutto quello che si porta dietro, con le famiglie che evidentemente non ne sapevano niente o comunque apparentemente così, la stampa la tratta in quel modo come dei casi isolati che arrivano e squarciano le prime pagine dei giornali all'improvviso. Evidentemente anche la Toscana non può dirsi da questo punto di vista un'isola felice,
2: perché noi siamo a volte un po' abituati a mettere in questa prospettiva. Purtroppo, appunto, dati chiari non ci sono. Quello che stai dicendo sul fatto che ci aspettavamo e siamo rimasti un po' così spiazzati è che, venendo da Toscana, da una cultura di sociale, di cooperazione, di attenzione al territorio molto forte, a volte il rischio è che come adulti ci siamo un po' adagiati su questo, abbiamo pensato che le cose potessero andare avanti da sole. In realtà l'educazione non è un atto che va avanti per inerzia, e quindi accogliere i tempi, vedere le difficoltà e mettersi in attenzione su questi piani è quello che conta. E forse ci siamo adagiati sul fatto che certe culture e certi modi di stare nel mondo erano scontati e non lo erano, e questo è una svista educativa adulta molto forte, e questo lo facciamo anche nel piccolo. Però questo può essere un elemento che posso dire forse è più culturale, più toscano, più regionale. Su altri aspetti di dati non mi sento di riuscire a darteli, però forse usciranno dei report a breve.
3: Infatti il tema è anche che molti giovani, appunto come accennavi, stanno male, ma si sentono anche soli nel proprio malessere. Io credo che sia fondamentale interpretare il disagio sempre tenendo in considerazione il contesto e l'educazione affettiva e emotiva a cui i ragazzi sono abituati, e puntare molto sulla prevenzione sia all'interno delle famiglie ma anche nell'educazione affettiva.
1: Grazie mille allora ad entrambi i nostri ospiti di oggi, è stato bello poter parlare, anche se chiaramente poi insomma, questi sono stimoli brevi per chi ci ascolta, per poi approfondire anche in altre occasioni. Lo faremo anche sulle nostre frequenze quando possibile, insieme ancora all'aiuto della Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, che ci affianca in questo lavoro. Grazie mille al professor Salvatore Donnice e al professor Alessandro Garuglieri.
3: Grazie.
0: Visti da vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita, in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

Se una discoteca vuota nell'anima, se senza paura cammini di notte sul bordo di una strada, bella come una grande città quando la gente è addormentata, agitata come la bandiera scolorita di chi in qualche modo ce la farà. Immenso smarrimento, immensa libertà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e l'Astrassigna. Code alle uscite di l'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Etnik.
1: Etnichna noć.
2: Noć etnika.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. In Italia molti incidenti non nascono da grandi emergenze, nascono dal disordine. Da un cavo lasciato a terra, da un attrezzo appoggiato solo un attimo, da un passaggio occupato. Il problema è che lo sguardo si abitua al disordine. Lo vedi, ma non lo vedi più. Diventa parte dello sfondo, finché qualcuno inciampa, scivola e cade. E allora la sicurezza cambia prospettiva. Non è solo protezione, è cura dello spazio. Tenere libere le vie di passaggio, riporre gli attrezzi, segnalare una perdita, sistemare prima di andare via. Piccoli gesti, certo, ma ripetuti ogni giorno diventano prevenzione. Perché un luogo ordinato riduce gli errori, aiuta la concentrazione, protegge chi arriva dopo di noi. La sicurezza, a volte, è semplicemente lasciare il posto meglio di come l'abbiamo trovato. Un attimo per sistemare vale più di un giorno per guarire. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano, mediato dagli Stati Uniti, dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri in un utile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
3: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerz. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
5: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto. L'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
4: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
5: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariate complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
4: E tra Milano e Roma?
5: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
4: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
3: Infine mercati, giornata interlocutori in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre verso Pisa, incidente al chilometro 14.500 tra Prato Est e Prato Ovest. Code in uscita a Prato Ovest provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri in un utile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
1: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi. Tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerz. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
4: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
3: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
4: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divari di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
3: E tra Milano e Roma?
4: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
3: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
1: Infine mercati, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

con te ma che muoio. Da cena peroni con sto cago, sto caldo che c'è. E sti ca basta che stai con me. Mi sento un ottavo re. L'amore eterno come Roma finché dura. Può essere ferro.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio.